0: Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Liguria sulla A7 Milano-Genova dalla mezzanotte alle 6 chiuso il tratto Bolzaneto svincolo A12 verso Genova. Lavori di notte anche sulla A10 Genova-Ventimiglia. Dalle 22 alle 5.30 chiusura tra Genova Pra e Genova Aeroporto in direzione di Genova. In Piemonte sulla A26 dei Trafori dalle 23 alle 6 chiuso il tratto compreso tra Borgo Manero e Romagnano Sesia verso Genova. In Lombardia sulla A8 Milano-Varese dalle 22 fino alle 5 del mattino, chiusura tra Solbiate e Arno e la diramazione per Gallarate Gattico in direzione di Milano. Inoltre dalle 21 alle 5 sulla 9 Milano-Como-Chiasso, chiuso per chi proviene da Chiasso, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese verso Milano. In Veneto sulla A13 Bologna-Padova tra le 22 e le 6, chiusura tra Villa Marzana Rovigo Sud e Rovigo in direzione Padova. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: talk about.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: tanta ragione.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: In ogni canzone
1: un brivido di piacere.
0: Sei su RBL la radio.
2: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
3: In Liguria sulla A7 Milano-Genova dalla mezzanotte alle 6 chiuso il tratto Bolzaneto svincolo a 12 verso Genova. Lavori di notte anche sulla A10 Genova-Ventimiglia. Dalle 22 alle 5.30 chiusura tra Genova Pra e Genova Aeroporto in direzione di Genova. In Piemonte sulla A26 dei Trafori dalle 23 alle 6 chiuso il tratto compreso tra Borgo Manero e Romagnano Sesia verso Genova. In Lombardia sulla A8 Milano Varese dalle 22 fino alle 5 del mattino chiusura tra Solbiate Arno e la diramazione per Gallarate Gattico in direzione di Milano. Inoltre dalle 21 alle 5 sulla 9 Milano Como Chiasso chiuso per chi proviene da Chiasso il ramo di immissione sulla A8 Milano Varese verso Milano. In Veneto sulla 13 Bologna Padova tra le 22 e le 6 chiusura tra Villa Marzana Rovigo Sud e Rovigo in direzione Padova. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
2: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
0: Le sensazioni più belle
1: le provi quando ascolti la canzone giusta.
0: Le emozioni più forti
1: te le regala RDL, la radio, anche d'estate.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: più.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo.
1: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dopo anni di duro lavoro, la ricerca sul cancro alla prostata è giunta ad un punto di svolta. A dare la buona notizia è un'equipe di ricerca statunitense che ha sviluppato una speciale molecola, nome in codice VIR-5500, per il trattamento di questa patologia. Nel loro studio, che ha coinvolto più di 50 persone, gli esperti hanno potuto testare l'efficacia del nuovo prodotto con ottimi risultati. C'è l'aloe vera nel futuro della lotta all'Alzheimer, è quanto affermano gli esperti dell'Università Hassan II di Casablanca, in Marocco, in un articolo pubblicato di recente su Current Pharmaceutical Analysis. Una sostanza prodotta da questa pianta, il beta-sitosterolo, contribuirebbe attivamente alla sintesi dell'acetilcolina, il neurotrasmettitore responsabile dello sviluppo della memoria. Anche se la soluzione non è stata ancora testata sugli animali, rappresenta un'utile base di partenza per le future ricerche in questo campo. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: L'estate è nei suoi occhi.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare

0: ritmo giusto alla tua giornata.
1: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
2: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
3: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 13 giugno 2026 è il 164esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:46. Il santo del giorno è Sant'Antonio di Padova. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 giugno del 1946 Umberto II di Savoia lascia l'Italia dopo il referendum istituzionale del 2 giugno che aveva sancito la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1971 il New York Times inizia a pubblicare i Pentagon Papers sulla guerra del Vietnam. Nel 1983 la sonda statunitense Pioneer 10, a 10 anni dall'inizio della sua missione, conquista un primato storico nella storia delle esplorazioni spaziali. Oltrepassando l'orbita di Nettuno, il più distante dal Sole, diventa il primo veicolo costruito dall'uomo a lasciare il sistema solare. Nel 1981 a Vermicino, in provincia di Roma, a seguito della caduta in un pozzo artesiano situato in una piccola frazione di campagna vicino a Frascati e dopo 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio, muore Alfredino Rampi. Il dramma fu seguito tramite una diretta televisiva non stop lunga 18 ore a reti Rai unificate. E nel 2005 Michael Jackson viene dichiarato non colpevole per tutti i capi di accusa riguardanti la pedofilia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 giugno del 1956 il Real Madrid si impone per 4-3 sulla squadra francese Stade Reims, vincendo la prima Coppa dei Campioni. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 giugno del 1989 Zucchero rilascia il disco Oro, Incenso e Birra. Nel 1992 Mare Mare di Luca Carboni debutta in radio. E nel 1994 Laura Pausini pubblica il singolo Gente. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 69 anni il cantante e chitarrista italiano Michele Zarrillo. Stesso numero di candeline per la giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice italiana Maria Latella. Compie 45 anni l'attore, regista e produttore cinematografico statunitense di origini irlandesi e italiane Chris Evans. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che la calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché è passata l'inondazione, la pietra riappare.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione del nostro notiziario locale. Stavo uscendo dall'acqua del lago dopo aver fatto il bagno per raggiungere la spiaggia del Lido quando è stato stroncato da un malore. Nel tardo pomeriggio di ieri un turista straniero ha perso la vita al Lido di Cannero Riviera. Un agente della polizia locale ha cercato di soccorrerlo praticando il massaggio cardiaco in attesa della Croce Rossa di Cannobio, poi raggiunta anche dall'elicottero del 118. Sul posto, oltre a sindaco Federico Carmine, anche guardia costiera e vigili del fuoco, ma purtroppo non è stato possibile salvare l'uomo. Sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Adrian Briner, morto sul suo elicottero precipitato ieri a Solcio di Lesa. Indaga la procura di Verbania. Per stabilire le cause dell'incidente saranno importanti le testimonianze dei tre sopravvissuti e si verificherà se il velivolo fosse provvisto di scatola nera. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha avviato un'inchiesta con un team investigativo giunto sul luogo della tragedia. Estate di disagi per chi viaggia in treno dal 14 al 26 luglio, circolazione sospesa tra Domodossola, Arona e Sesto Calende. Per lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione svolti da RFI dal 14 giugno al 19 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Domodossola e Arona. Dal 20 al 26 luglio il cantiere sarà esteso all'intera tratta Domodossola-Sesto Calende. Saranno previsti bus sostitutivi sulle tratte interrotte. Ed è tutto per la cronaca linea ora alle previsioni del tempo.
0: Il meteo di RVL. Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
2: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, sabato 13 giugno. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 16 gradi, massime sui 31 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
3: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: gagliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Sentiamo. Ariete, in amore potreste chiarire una questione rimasta in sospeso, mentre nel lavoro servirà maggiore concentrazione. Non rinunciate ai vostri desideri solo per paura di fallire. Toro, proteggete la vostra sensibilità senza trasformarla in una gabbia. Aprirvi agli altri non è debolezza, ma un grande atto di coraggio e fiducia che vi farà sicuramente del bene. Gemelli, le coppie solide ritroveranno complicità e passione, mentre i single potrebbero sentirsi pronti a dare una nuova possibilità ai sentimenti. È il momento ideale per recuperare un progetto lasciato in sospeso. Cancro, evitate di scoraggiarvi davanti agli ostacoli. Ogni piccolo progresso avrà grande valore. Nel lavoro servirà organizzazione, mentre in amore dovrete imparare a comunicare con più chiarezza ciò che provate. Leone, nel lavoro sarà facile distrarsi oggi o perdere tempo dietro a questioni secondarie, quindi cercate di mantenere alta la vostra concentrazione. Anche nei rapporti personali sarà importante ascoltare di più e reagire di meno. Vergine, avete bisogno di recuperare equilibrio interiore e di ricordarvi che non tutto può essere controllato. A volte la serenità nasce proprio dal lasciare andare ciò che non dipende da voi. Bilancia, sentirete il bisogno oggi di liberarvi da abitudini pesanti o da situazioni che vi tolgono entusiasmo ed energia. E allora fatelo. In amore ci sarà un lento recupero, mentre il corpo richiederà maggiormente la vostra attenzione. Scorpione, una questione economica potrebbe continuare a preoccuparvi, soprattutto se ultimamente le spese sono aumentate più del previsto. Evitate però di lasciarvi schiacciare dall'ansia. Con lucidità e organizzazione riuscirete a trovare una soluzione. Sagittario, questa giornata vi invita a recuperare il contatto con le cose semplici e autentiche. Trascorrete più tempo con le persone care e cercate di ritrovare piccoli momenti di felicità quotidiana. È arrivato il momento di cambiare alcune abitudini nocive. Capricorno, cercate di vivere il presente con maggiore leggerezza e presenza. Riducete il tempo trascorso davanti agli schermi e recuperate un rapporto più sano e autentico con voi, con le persone che vi sono accanto e con la natura. Acquario, è una giornata ideale per chiarire questioni personali, recuperare serenità nei rapporti e dedicarvi a progetti creativi o riflessivi. Pesci, chi cammina da solo potrebbe fare conoscenze magiche, capaci di far battere il cuore in modo sincero, senza paura. Nel settore lavorativo la fantasia aiuta molto, trovando soluzioni brillanti a compiti complessi. Oggi vi saluto con le parole di Umberto Galimberti. La felicità non è un diritto, ma una possibilità che si realizza solo quando si è capaci di vivere pienamente il presente. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. L'estate
2: è nei suoi occhi.
0: Ha il profumo della sua pelle.
2: Nella tua radio preferita. RVL la radio.
3: Ma guardi, signor Vazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

0: Riccardo da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo sabato 13 giugno. C'è un'orchestra che non conosce confini. È fatta di ragazzi italiani, tedeschi, ucraini, palestinesi che per 4 giorni trasformano Bologna in un teatro internazionale di pace. Dal 18 al 21 giugno torna il Festival Suoni di Pace, giunto alla sua 3ª edizione. 9 concerti in altrettante location della città. In programma musica da camera, jazz, fino alle sonorità della tradizione araba. A promuoverlo l'associazione Inno alla Gioia insieme a Caritas, Fondazione Musica Insieme, Conservatorio e Comune di Bologna. La presidente dell'associazione Inno alla Gioia, Natalia Bracci.
1: Il Festival Suoni di Pace nasce raccogliendo un bisogno diffuso dei nostri ragazzi e dei partner che ne fanno parte di trasformare la musica in qualcosa di concreto, un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno. Quindi abbiamo realizzato questo festival come strumento di aiuto e per creare uno scenario di pace, un teatro di pace qui a Bologna attraverso le giovani generazioni.
0: Un fotografo contemporaneo e un grande artista del Settecento uniti in una sorta di traduzione visiva delle vedute di Roma. La Galleria Antonacci Lapicirella Fine Art presenta la mostra Vernet incontra Piranesi. Lo sguardo del fotografo newyorkese raccoglie l'eredità di Piranesi e la reinterpreta attraverso una fotografia intensa e rigorosa, capace di dare una nuova forma al respiro senza tempo dell'architettura romana, con una tecnica fotografica particolare. Le parole della gallerista Francesca Antonacci.
2: Questo è un progetto davvero intrigante che è nato appunto pensando al lavoro di Marshall Vernet, che è un lavoro fotografico molto affascinante, molto rigoroso. Lui scatta in bianco e nero e dà alle sue immagini di vedute di Roma una monumentalità che ci ha fatto molto pensare a Piranesi.
0: E parliamo di cinema. Il film The Super Mario Galaxy Movie è ufficialmente la prima pellicola del 2026 a superare il traguardo di $1 miliardo al botteghino globale. Il film d'animazione diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenich è ispirato alla serie di videogiochi di Mario ed è il sequel di Super Mario Bros. Il film del 2023. Uscito lo scorso aprile, Super Mario Galaxy è costato $110 milioni, una cifra relativamente bassa per un film di animazione, ed è stato prodotto da Universal e Illumination in collaborazione con Nintendo. La trama ruota attorno a un'epica missione spaziale per salvare l'universo. Come il primo film, anche il sequel si è confermato un enorme profitto. Super Mario Bros. Il film ha invece chiuso la programmazione nei cinema con 1,4 miliardi di incassi a livello globale. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL La Radio.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Media.

0: In Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili. 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
2: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
4: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
8: Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
8: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
9: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Coda di 2 chilometri per traffico intenso sulla 22 del Brennero, tra Carpi e il Bivio per la Milano-Bologna, in direzione Modena. Sulla 8 Milano-Varese sempre chiusa l'entrata di Gallarate per chi è diretto a Milano per lavori fino al 24 giugno. Prudenza per il vento che soffia forte sulla 27 Mestre-Belluno, tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL. Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e

0: Fair, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
1: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: buongiorno si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Sentiamo. Ariete, in amore potreste chiarire una questione rimasta in sospeso, mentre nel lavoro servirà maggiore concentrazione. Non rinunciate ai vostri desideri solo per paura di fallire. Toro, proteggete la vostra sensibilità senza trasformarla in una gabbia. Aprirvi agli altri non è debolezza, ma un grande atto di coraggio e fiducia che vi farà sicuramente del bene. Gemelli, le coppie solide ritroveranno complicità e passione, mentre i single potrebbero sentirsi pronti a dare una nuova possibilità ai sentimenti. È il momento ideale per recuperare un progetto lasciato in sospeso. Cancro, evitate di scoraggiarvi davanti agli ostacoli. Ogni piccolo progresso avrà grande valore. Nel lavoro servirà organizzazione, mentre in amore dovrete imparare a comunicare con più chiarezza ciò che provate. Leone, nel lavoro sarà facile distrarsi oggi o perdere tempo dietro a questioni secondarie, quindi cercate di mantenere alta la vostra concentrazione. Anche nei rapporti personali sarà importante ascoltare di più e reagire di meno. Vergine, avete bisogno di recuperare equilibrio interiore e di ricordarvi che non tutto può essere controllato. A volte la serenità nasce proprio dal lasciare andare ciò che non dipende da voi. Bilancia, sentirete il bisogno oggi di liberarvi da abitudini pesanti o da situazioni che vi tolgono entusiasmo ed energia. E allora fatelo. In amore ci sarà un lento recupero, mentre il corpo richiederà maggiormente la vostra attenzione. Scorpione, una questione economica potrebbe continuare a preoccuparvi, soprattutto se ultimamente le spese sono aumentate più del previsto. Evitate però di lasciarvi schiacciare dall'ansia. Con lucidità e organizzazione riuscirete a trovare una soluzione. Sagittario, questa giornata vi invita a recuperare il contatto con le cose semplici e autentiche. Trascorrete più tempo con le persone care e cercate di ritrovare piccoli momenti di felicità quotidiana. È arrivato il momento di cambiare alcune abitudini nocive. Capricorno, cercate di vivere il presente con maggiore leggerezza e presenza. Riducete il tempo trascorso davanti agli schermi e recuperate un rapporto più sano e autentico con voi, con le persone che vi sono accanto e con la natura. Acquario, è una giornata ideale per chiarire questioni personali, recuperare serenità nei rapporti e dedicarvi a progetti creativi o riflessivi. Pesci, chi cammina da solo potrebbe fare conoscenze magiche, capaci di far battere il cuore in modo sincero, senza paura. Nel settore lavorativo la fantasia aiuta molto, trovando soluzioni brillanti a compiti complessi. Oggi vi saluto con le parole di Umberto Galimberti. La felicità non è un diritto, ma una possibilità che si realizza solo quando si è capaci di vivere pienamente il presente. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Noi ci siamo.
4: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
4: RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

0: nella nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
6: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero. Every breath in
9: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
10: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
11: Scopri la vita con Premravat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
12: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione del nostro notiziario locale. Stavo uscendo dall'acqua del lago dopo aver fatto il bagno per raggiungere la spiaggia del Lido quando è stato stroncato da un malore. Nel tardo pomeriggio di ieri un turista straniero ha perso la vita al Lido di Cannero Riviera. Un agente della polizia locale ha cercato di soccorrerlo praticando il massaggio cardiaco in attesa della Croce Rossa di Cannobio, poi raggiunta anche dall'elicottero del 118. Sul posto, oltre a sindaco Federico Carmine, anche guardia costiera e vigili del fuoco, ma purtroppo non è stato possibile salvare l'uomo. Sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Adrian Briner, morto sul suo elicottero precipitato ieri a Solcio di Lesa. Indaga la procura di Verbania. Per stabilire le cause dell'incidente saranno importanti le testimonianze dei tre sopravvissuti e si verificherà se il velivolo fosse provvisto di scatola nera. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha avviato un'inchiesta con un team investigativo giunto sul luogo della tragedia. Estate di disagi per chi viaggia in treno dal 14 al 26 luglio, circolazione sospesa tra Domodossola, Arona e Sesto Calende. Per lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione svolti da RFI, dal 14 giugno al 19 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Domodossola e Arona. Dal 20 al 26 luglio il cantiere sarà esteso all'intera tratta Domodossola-Sesto Calende. Saranno previsti bus sostitutivi sulle tratte interrotte. Ed è tutto per la cronaca linea ora alle previsioni del tempo.
16: Il meteo di RVL.
17: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
15: previsioni del tempo per la giornata di oggi, sabato 13 giugno. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 16 gradi, massime sui 31 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
18: RVL informa. Desiderio

0: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
3: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
4: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
6: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Telma.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: La tua idea con RBL la radio.
1: Noi ci siamo, per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it. Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati, giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. A Milano questa sera riflettori puntati su Piazza Duomo per il tradizionale concerto della Filarmonica della Scala. Per ragioni di sicurezza le linee M1 ed M3 salteranno le fermate Duomo, che riaprirà domenica mattina. Per raggiungere la piazza si consiglia di scendere a Cordusio, Cairoli, San Babila o Monte Napoleone. Per i cambi di linea si possono utilizzare Centrale, Loreto o Cadorna. E sempre questa sera alle 20:30 appuntamento allo Stadio Meazza per il debutto del rapper napoletano Geolier. Cancelli aperti dalle ore 16:30. In occasione del concerto subiranno modifiche e deviazioni le linee di superficie 16, 49, 64, 78 e 80, mentre sono potenziate in servizio fino a tardanotte le linee della metropolitana M1 ed M5. Il parcheggio Lampugnano rimarrà aperto fino alle 2 del mattino. Lavori sono poi in programma questa sera sulla 8 dei Laghi, chiuso dalle 21:05 il tratto tra gli svincoli Solbiate Arno Albizzate e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Contestualmente verranno chiusi gli svincoli di Solbiate Arno Albizzate e Cavaria in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona tra gli svincoli Marene e Fossano per i veicoli in direzione Savona. Sulla A32 Torino-Bardonecchia segnaliamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Infine, sempre per traffico intenso, troviamo code sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola.

0: da Boneschi Davide.
1: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
2: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili. Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il Lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
3: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
4: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
5: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
11: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
13: In ogni canzone
12: un brivido di piacere.
13: Sei su RVL la radio.
14: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
15: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo sabato 13 giugno. C'è un'orchestra che non conosce confini. È fatta di ragazzi italiani, tedeschi, ucraini, palestinesi che per 4 giorni trasformano Bologna in un teatro internazionale di pace. Dal 18 al 21 giugno torna il Festival Suoni di Pace, giunto alla sua terza edizione. 9 concerti in altrettante location della città. In programma musica da camera, jazz, fino alle sonorità della tradizione araba. A promuoverlo l'associazione Inno alla Gioia insieme a Caritas, Fondazione Musica Insieme, Conservatorio e Comune di Bologna. La presidente dell'associazione Inno alla Gioia, Natalia Bracci.
16: Il Festival Suoni di Pace nasce raccogliendo un bisogno diffuso dei nostri ragazzi e dei partner che ne fanno parte di trasformare la musica in qualcosa di concreto, un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno. Quindi abbiamo realizzato questo festival come strumento di aiuto e per creare uno scenario di pace, un teatro di pace qui a Bologna attraverso le giovani generazioni.
15: Un fotografo contemporaneo e un grande artista del Settecento uniti in una sorta di traduzione visiva delle vedute di Roma. La Galleria Antonacci La Picirella Fine Art presenta la mostra Vernet incontra Piranesi. Lo sguardo del fotografo newyorkese raccoglie l'eredità di Piranesi e la reinterpreta attraverso una fotografia intensa e rigorosa, capace di dare una nuova forma al respiro senza tempo dell'architettura romana, con una tecnica fotografica particolare. Le parole della gallerista Francesca Antonacci.
5: raccontaci.
17: Questo è un progetto davvero intrigante che è nato appunto pensando al lavoro di Marshall Vernet, che è un lavoro fotografico molto affascinante, molto rigoroso. Lui scatta in bianco e nero e dà alle sue immagini di vedute di Roma una monumentalità che ci ha fatto molto pensare a Piranesi.
5: E parliamo di cinema. Il film The Super Mario Galaxy Movie è ufficialmente la prima pellicola del 2026 a superare il traguardo di $1 miliardo al botteghino globale. Il film d'animazione diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic è ispirato alla serie di videogiochi di Mario ed è il sequel di Super Mario Bros., il film del 2023. Uscito lo scorso aprile, Super Mario Galaxy è costato $110 milioni, una cifra relativamente bassa per un film di animazione, ed è stato prodotto da Universal e Illumination in collaborazione con Nintendo. La trama ruota attorno a un'epica missione spaziale per salvare l'universo. Come il primo film, anche il sequel si è confermato un enorme profitto. Super Mario Bros. Il film ha invece chiuso la programmazione nei cinema con 1,4 miliardi di incassi a livello globale. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
14: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
18: Super Rotation. Un successo del momento e un successo del passato su RBL La Radio.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
6: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
11: L'estate
12: è nei suoi occhi.
11: Ha il profumo della sua pelle.
12: Nella tua radio preferita. RVL la radio.
13: Noi due siamo bravi.

0: meglio di no.
1: Noi ci siamo, per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo, di santa ragione.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In primo piano l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. Nella notte ancora tensioni nello stretto di Hormuz. Alessio Galea.
2: Data e luogo della firma saranno annunciati a breve. Donald Trump esulta per il raggiungimento dell'intesa preliminare con l'Iran per la fine della guerra. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma che l'accordo non è mai stato così vicino. Conferme arrivano anche dal Pakistan, paese mediatore. Ma restano tensioni su alcuni punti. Trump ha bollato come fake news le notizie sui contenuti del memorandum fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato e la fine del blocco navale americano in cambio della riapertura di Hormuz, anche il contestuale sblocco dei fondi iraniani congelati, seguito da due mesi di trattative sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa non include lo sblocco dei fondi e prevede già accordi sul dossier nucleare. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, dalla Siria e da Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 in Francia, Trump rilancia le accuse contro gli alleati europei. Il loro contributo per arrivare alla pace è stato irrilevante.
1: La Juventus riparte da Giovanni Carnevali. Sarà un futuro di successo, le prime parole, il servizio di Jenny De Gaetano.
3: La Juventus cambia tutto ancora una volta, la terza in quasi 4 anni, qualcosa di impensabile per la storia della vecchia signora colpevolmente maltrattata da maghi presunti dietro la scrivania in panchina. Ci ha pensato John El Khan, ultimo baluardo della famiglia Agnelli, di quello slogan impresso nei cuori bianconeri prima che sulle maglie: vincere non è importante, ma l'unica cosa che conta. E così, per tornare ad essere felici, via l'uomo dei numeri, degli algoritmi, Damian Comolli, che intascherà comunque 850.000 euro lordi. Arriva Giovanni Carnevali, 12 stagioni praticamente perfette al timone del Sassuolo. Sarà un futuro di successi, le prime parole del 66enne dirigente milanese, a cui spetterà prima di tutto riportare la serenità alla continassa compromessa dalla gestione francese. Sorride Luciano Spalletti, ricordiamo un suo lungo abbraccio in campo con Carnevali in occasione dell'ultimo incrocio in campionato con gli emiliani. Ed ora sotto con il mercato, ci sono da riempire tante caselle, dal portiere in pole Dibu Martinez a quelle del centrocampo dell'attacco, che magari riabbraccerà, chissà, Dusan Vlahovic dopo la rottura del serbo con la vecchia dirigenza, che fortunatamente per il popolo juventino fa ormai parte del passato.
1: Mondiali di calcio: dopo la cerimonia d'apertura in terra messicana, ieri è toccato al Canada con l'evento inaugurale di Toronto, che ha preceduto l'esordio dei padroni di casa contro la Bosnia, terminato 1-1. Nella notte a Los Angeles è debutto vincente degli Stati Uniti contro il Paraguay 4-1. Stasera alle 21 a San Francisco, Qatar, Svizzera. Ed è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.

0: canzone un brivido di piacere. Piacere. Sei su RVL la radio.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e buon sabato 13 giugno a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A6 Torino-Savona segnaliamo rallentamenti per un incidente tra Marene e Fossano per i veicoli in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per segnalare code per traffico intenso tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online. Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Every breath in appreciation.
11: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
12: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
13: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
14: La nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
15: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. La pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
16: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
17: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.

0: concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
1: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 13 giugno 2026 è il 164esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:46. Il santo del giorno è Sant'Antonio di Padova. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 giugno del 1946 Umberto II di Savoia lascia l'Italia dopo il referendum istituzionale del 2 giugno che aveva sancito la nascita della Repubblica Italiana. Nel 1971 il New York Times inizia a pubblicare i Pentagon Papers sulla guerra del Vietnam. Nel 1983 la sonda statunitense Pioneer 10, a 10 anni dall'inizio della sua missione, conquista un primato storico nella storia delle esplorazioni spaziali. Oltrepassando l'orbita di Nettuno, il più distante dal Sole, diventa il primo veicolo costruito dall'uomo a lasciare il sistema solare. Nel 1981 a Vermicino, in provincia di Roma, a seguito della caduta in un pozzo artesiano situato in una piccola frazione di campagna vicino a Frascati e dopo 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio, muore Alfredino Rampi. Il dramma fu seguito tramite una diretta televisiva non stop lunga 18 ore a reti Rai unificate. E nel 2005 Michael Jackson viene dichiarato non colpevole per tutti i capi di accusa riguardanti la pedofilia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 giugno del 1956 il Real Madrid si impone per 4-3 sulla squadra francese Stade Reims, vincendo la prima Coppa dei Campioni. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 giugno del 1989 Zucchero rilascia il disco Oro, Incenso e Birra. Nel 1992 Mare Mare di Luca Carboni debutta in radio. E nel 1994 Laura Pausini pubblica il singolo Gente. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 69 anni il cantante e chitarrista italiano Michele Zarrillo. Stesso numero di candeline per la giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice italiana Maria Latella. Compie 45 anni l'attore, regista e produttore cinematografico statunitense di origini irlandesi e italiane Chris Evans. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che la calunnia non distrugge l'uomo onesto, poiché passata l'inondazione, la pietra riappare.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio, anche d'estate.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
4: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
5: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
8: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Stava uscendo dall'acqua del lago dopo aver fatto il bagno alla spiaggia del Lido quando è stato stroncato da un malore. Nel tardo pomeriggio di ieri un turista straniero ha perso la vita al Lido di Cannero Riviera. Un agente della polizia locale ha cercato di soccorrerlo praticando il massaggio cardiaco in attesa della Croce Rossa di Cannobio, poi raggiunta anche dall'elicottero del 118 sul posto, anche guardia costiera e vigili del fuoco, ma purtroppo non è stato possibile salvare l'uomo. Sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Adrian Briner, morto sul suo elicottero precipitato ieri a Solcio di Lesa. Indaga la procura di Verbania. Per stabilire le cause dell'incidente saranno importanti le testimonianze dei tre sopravvissuti e si verificherà se il velivolo fosse provvisto di scatola nera. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha avviato un'inchiesta con un team investigativo giunto sul luogo della tragedia. Per lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione svolti da RFI, dal 14 giugno al 19 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Domodossola e Arona. Dal 20 al 26 luglio il cantiere sarà esteso all'intera tratta Domodossola-Sesto Calende. Saranno previsti bus sostitutivi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
13: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. 1, 2

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online. Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
10: L'estate
11: è nei suoi occhi,
10: ha il profumo della sua pelle,
11: nella tua radio preferita, RVL La Radio.

noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 6782 596.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace. Data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Donald Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino, ma restano tensioni sul testo concordato. Trump ha bollato come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, Siria e Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei, accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Grossa novità per l'intrattenimento mondiale: è arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione da 110 miliardi di dollari ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa, dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. Sono 3 alpinisti italiani le vittime dell'incidente in montagna sul versante valdostano del Gran Paradiso. I 3 che stavano scalando la parete nord del massiccio insieme sono stati localizzati a una quota di circa 3600 metri e nella tarda serata di ieri sono state effettuate le operazioni di recupero delle salme. Gli accertamenti sull'incidente e le operazioni di riconoscimento saranno affidati ai finanzieri di Entrev. Le cause dell'incidente sono al vaglio. Mondiali, debutto scintillante degli Stati Uniti che nella notte italiana a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex juventino Weah. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar, Svizzera. A mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri ricordiamo anche l'1-1 in Canada-Bosnia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 6782 596.
2: Luce verde, Lombardia.
3: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. A Milano questa sera riflettori puntati su Piazza Duomo per il tradizionale concerto della Filarmonica della Scala. Per ragioni di sicurezza le linee M1 ed M3 salteranno le fermate Duomo, che riaprirà domenica mattina. Per raggiungere la piazza si consiglia di scendere a Cordusio, Cairoli, San Babila o Monte Napoleone. Per i cambi di linea si possono utilizzare Centrale, Loreto o Cadorna. E sempre questa sera alle 20:30 appuntamento allo Stadio Meazza per il debutto del rapper napoletano Geolier. Cancelli aperti dalle ore 16:30. In occasione del concerto subiranno modifiche e deviazioni le linee di superficie 16, 49, 64, 78 e 80, mentre sono potenziate in servizio fino a tardanotte le linee della metropolitana M1 ed M5. Il parcheggio Lampugnano rimarrà aperto fino alle 2 del mattino. Lavori sono poi in programma questa sera sulla 8 dei Laghi, chiuso dalle 21 alle 5 il tratto tra gli svincoli Solbiate Arno Albizzate e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Contestualmente verranno chiusi gli svincoli di Solbiate Arno Albizzate e Cavaria in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
2: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
9: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
11: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
12: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
13: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
5: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
6: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
7: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
8: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
10: mi perseguita.
11: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
12: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
14: Da Nadia Sessa, benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo sabato 13 giugno. Tra le celebrazioni religiose più importanti e sentite d'Italia c'è senza dubbio quella dedicata a Sant'Antonio di Padova, che il 13 giugno richiama pellegrini, processioni e feste popolari in tutto il paese, con particolare intensità in Veneto, Campania, Puglia e Sicilia. A questa ricorrenza è legata una delle tradizioni più simboliche della cultura alimentare italiana, il pane dei poveri o pane benedetto di Sant'Antonio, distribuito nelle chiese come gesto di carità e condivisione. In molte regioni il giorno del santo si trasforma anche in festa gastronomica, con prodotti tipici come fritture di piazza, pane casereccio, dolci tradizionali e specialità locali, variabili da territorio a territorio, ma sempre legate all'idea di comunità e abbondanza. Nuova avventura per Carlo Cracco. Dopo aver consolidato il suo nome tra Milano e Roma, il celebre chef ha scelto di investire in un altro progetto più legato alla terra e alla produzione diretta delle materie prime. È in questo contesto che ha deciso di aprire un agriturismo a Sant'Arcangelo di Romagna, insieme alla moglie Rosa Fanti, che è originaria della regione. Il menù sarà realizzato quasi del tutto con le materie prime dell'azienda agricola: ortaggi, olio, frutta, ma anche vino. A seguire tutta la linea gastronomica ci sarà uno dei più talentuosi nomi della sua brigata, Mattia Mangolini. Le prelibatezze del giorno sono i donuts, le ciambelle dolci fritte americane ricoperte di glassa e confetti colorati. Simbolo della pasticceria statunitense, sono molto popolari anche in Italia e sono diventate uno dei prodotti più rappresentativi delle nuove abitudini alimentari, capaci di intercettare alcuni dei trend più forti del momento. Consumo on the go, ricerca di gratificazione immediata, snack premium e momenti di consumo sempre più distribuiti nell'arco della giornata. Parte del successo del donut risiede nella sua capacità di unire gusto ed estetica. Ogni anno in Europa vengono consumati oltre 3,2 miliardi di donuts, un numero che testimonia il successo di una categoria capace di superare il tradizionale momento della colazione e conquistare occasioni di consumo sempre più diversificate. Appuntamenti da non perdere. Dopo il successo dell'estate scorsa, i treni storici tornano a percorrere le celebri Ferrovie delle Meraviglie, un itinerario panoramico che collega il Piemonte alla costa ligure con le carrozze a 100 porte degli anni 20. Un viaggio nel tempo accompagnato da esperienze enogastronomiche a bordo, con degustazioni di vini italiani e francesi che raccontano i territori attraversati. Il treno parte tutte le domeniche dal 5 luglio al 6 settembre, ad eccezione del 25 luglio, 8 e 22 agosto. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
5: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: Every breath in appreciation.
9: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
10: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
11: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
12: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: gioco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Sentiamo. Ariete, in amore potreste chiarire una questione rimasta in sospeso, mentre nel lavoro servirà maggiore concentrazione. Non rinunciate ai vostri desideri solo per paura di fallire. Toro, proteggete la vostra sensibilità senza trasformarla in una gabbia. Aprirvi agli altri non è debolezza, ma un grande atto di coraggio e fiducia che vi farà sicuramente del bene. Gemelli, le coppie solide ritroveranno complicità e passione, mentre i single potrebbero sentirsi pronti a dare una nuova possibilità ai sentimenti. È il momento ideale per recuperare un progetto lasciato in sospeso. Cancro, evitate di scoraggiarvi davanti agli ostacoli. Ogni piccolo progresso avrà grande valore. Nel lavoro servirà organizzazione, mentre in amore dovrete imparare a comunicare con più chiarezza ciò che provate. Leone, nel lavoro sarà facile distrarsi oggi o perdere tempo dietro a questioni secondarie, quindi cercate di mantenere alta la vostra concentrazione. Anche nei rapporti personali sarà importante ascoltare di più e reagire di meno. Vergine, avete bisogno di recuperare equilibrio interiore e di ricordarvi che non tutto può essere controllato. A volte la serenità nasce proprio dal lasciare andare ciò che non dipende da voi. Bilancia, sentirete il bisogno oggi di liberarvi da abitudini pesanti o da situazioni che vi tolgono entusiasmo ed energia. E allora fatelo. In amore ci sarà un lento recupero, mentre il corpo richiederà maggiormente la vostra attenzione. Scorpione, una questione economica potrebbe continuare a preoccuparvi, soprattutto se ultimamente le spese sono aumentate più del previsto. Evitate però di lasciarvi schiacciare dall'ansia. Con lucidità e organizzazione riuscirete a trovare una soluzione. Sagittario, questa giornata vi invita a recuperare il contatto con le cose semplici e autentiche. Trascorrete più tempo con le persone care e cercate di ritrovare piccoli momenti di felicità quotidiana. È arrivato il momento di cambiare alcune abitudini nocive. Capricorno, cercate di vivere il presente con maggiore leggerezza e presenza. Riducete il tempo trascorso davanti agli schermi e recuperate un rapporto più sano e autentico con voi, con le persone che vi sono accanto e con la natura. Acquario, è una giornata ideale per chiarire questioni personali, recuperare serenità nei rapporti e dedicarvi a progetti creativi o riflessivi. Pesci, chi cammina da solo potrebbe fare conoscenze magiche, capaci di far battere il cuore in modo sincero, senza paura. Nel settore lavorativo la fantasia aiuta molto, trovando soluzioni brillanti a compiti complessi. Oggi vi saluto con le parole di Umberto Galimberti. La felicità non è un diritto, ma una possibilità che si realizza solo quando si è capaci di vivere pienamente il presente. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Da Gianni De Gaetano, la 23esima edizione del mondiale Formula Itinerante ha aperto la sua terza casa dopo quella messicana, quella in terra canadese. Nella notte, praticamente all'alba italiana, a Los Angeles, altra cerimonia d'apertura con star della musica internazionale, dal rapper Future alla cantante brasiliana Anitta. Poi il debutto scintillante degli Stati Uniti, che hanno calato il poker sul Paraguay con venature d'Italia nel tabellino dei marcatori, il milanista Pulisic, l'ex Juve UEA, insieme alla doppietta del bomber del Monaco, Balogun. Stasera San Francisco alle 21, Qatar Svizzera, a mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri, ricordiamo, l'1-1 in Canada, Bosnia. Intanto divampa la polemica dopo l'ironia fuori luogo di Gianni Infantino contro gli azzurri fuori dai mondiali. Con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia fuori luogo del presidente della FIFA, voglio sentirlo, replicato il ministro dello sport a bordo, la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Voltiamo pagina, chiusa senza gloria la parentesi, come ogni altro ribaltona la Juventus che si affida a Giovanni Carnevali nel doppio ruolo di AD e direttore generale. L'ex dirigente del Sassuolo ha parlato già con Spalletti lunedì alla Continassa, è in calendario un summit societario. Le nuove linee guida del mercato bianconero sposano i giocatori italiani, da un Chiesa bis alla tentazione Berardi. Cambiamo argomento, Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, alle 12.30 la terza sessione di libere, ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo Norris davanti a Russell e a Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli, nella prima sessione in pista come da regolamento 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Pallavolo, giornata di riposo per la nazionale maschile impegnata in Canada nella tappa di apertura di Nations League. Gli azzurri, una sconfitta e una vittoria, torneranno sul parquet all'1.30 di stanotte a Ottawa contro la Turchia e alla mezzanotte di domani incrocio con gli USA. Parola al libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
2: Saranno altre due partite tostissime. La Turchia l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo più o meno come gioca. Gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre, quindi cercheranno di fare il meglio possibile.
1: Infine la pallanuoto, la Pro Recco alla caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i liguri affrontano in finale il Barceloneta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
3: Noi ci siamo.
4: Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
4: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
4: Te le suoniamo.
3: Di santa ragione.

0: Vive Gold Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
5: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni, dal 12 al 14 giugno. Tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
10: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
11: Evo 6, con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

0: tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL informa. Stavo uscendo dall'acqua del lago dopo aver fatto il bagno per raggiungere la spiaggia del Lido quando è stato stroncato da un malore. Nel tardo pomeriggio di ieri un turista straniero ha perso la vita al Lido di Cannero Riviera. Un agente della polizia locale ha cercato di soccorrerlo praticando il massaggio cardiaco in attesa della Croce Rossa di Cannobbio, poi raggiunta anche dall'elicottero del 118. Sul posto, oltre al sindaco Federico Carmine, anche guardia costiera e vigili del fuoco, ma purtroppo non è stato possibile salvare l'uomo. Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale questa mattina in via Vittorio Veneto a Verbagna per un palo divelto da un'auto. Sul posto la polizia locale per regolare il traffico, la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Sarà un'estate di disagi per chi viaggia in treno dal 14 giugno al 26 luglio, circolazione sospesa tra Domodossola Arona e Sesto Calende per lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione svolti da RFI. Dal 14 giugno al 19 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Domodossola e Arona, dal 20 al 26 luglio il cantiere sarà esteso all'intera tratta Domodossola Sesto Calende, saranno previsti bus sostitutivi. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
3: Il meteo di RVL.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
5: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
2: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, sabato 13 giugno. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 16 gradi, massime sui 31 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
6: Desiderio Sexy Shop, nel piazzale della stazione FS a Fondo Toce, 100% anonimo, con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self Service, aperto 24 ore su 24.
7: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
4: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Every breath in
9: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
10: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
11: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
12: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
13: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
14: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Buongiorno da Daniele Baldi, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della 26enne. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino. Restano tensioni sul testo concordato, Trump bolla come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. L'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Riprende quota anche la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico in Venezuela. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Niño Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata confermata sia dal Pentagono sia dal governo di Caracas. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo, Norris davanti a Russell e Piastri, quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Nella prima sessione in pista, come da regolamento, 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sovabad da 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
2: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
3: Buongiorno, buongiorno, sono le 12 e puntuale come ogni sabato io torno. Sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC, Generazioni a Confronto. Parleremo insieme di musica, di generazioni, appunto le metteremo a confronto. Io vi ricordo che potete sempre seguirci su tutti i nostri social, Instagram, Facebook, X, ci trovate come RVL la radio, e vi ricordo anche che potete sempre ascoltarci anche dalla nostra applicazione. La trovate su tutti i digital stores digitando sempre RVL la radio. E infine vi ricordo che potete sempre scrivermi allo 0323 55 21 24 perché stiamo insieme fino alle 15.
2: GNC, il programma delle generazioni a confronto su RVL la radio con Giorgia Carmine.

Era il 1998 quando scoppiava la Pokémon mania. Ciao, io sono Giorgia e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. E così il confronto di questa prima ora insieme inizia dal 1998, anno in cui, come dicevo, scoppia la Pokémon mania. Escono i primi due videogiochi storici, Pokémon Rosso e Pokémon Blu. Sbarcano in Nord America e poi in tutta Europa, appunto nel 1998. E così tutti iniziano a giocare nei cortili delle scuole, i ragazzi iniziano a scambiarsi questi mostriciattoli tascabili, finché non arriva anche la serie TV animata, trasformando Pikachu nell'icona che conosciamo oggi. E voi scambiate ancora le carte dei Pokémon tra di voi, le collezionate ancora? Adesso però c'è Gaia con Bossa Nostra.

Gaia su RPL la radio con Bossa Nostra. State ascoltando GNC Generazioni a confronto con Giorgia Carmine e il nostro confronto continua nel 1998 con una canzone che esce proprio quell'anno, No Matter What dei Boyzone, una boy band irlandese che in questa famosissima ballata pop appunto degli anni 90 affronta un tema importante in cui tutti penso possiamo un po' riconoscerci, il tema della distanza da un punto di vista un po' universale, ma soprattutto celebrando un legame così forte che nonostante la distanza, la distanza fisica, le qualsiasi barriera fisica, riesce comunque ad andare avanti, niente lo può scalfire e diventa un promemoria per la persona amata. Non importa dove ci si trovi nel mondo, il pensiero e il supporto restano vicini. E così, No Matter What, dei Boyzone. No matter-

0: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
11: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
12: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
13: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago Maggiore.

AJ su RVL La Radio con Flamenco Paranoia. State ascoltando GNC, Generazioni A, confronto con Giorgia Carmine. Il nostro confronto è partito dal 1998 e ora continuiamo per il 2006. Se nel 1998 abbiamo parlato della Pokémon mania, nel 2006 parliamo della Wii mania, o meglio parliamo della Wii che introduce il Wiimote, ovvero sostanzialmente questo controller wireless che ti permetteva di imitare i gesti e grazie ai sensori di movimento bastava appunto imitare i gesti per poter giocare. Quindi non c'era più bisogno di schiacciare complessi tasti, insomma era tutto molto più veloce. E così tutti iniziano a giocarci e si abbattono anche un po' le barriere, nel senso che tutti iniziano a giocarci, grandi, piccoli, bambini. Insomma, io avevo appena un anno nel 2006, però mi ricordo che un po' dopo questa moda un po' si era mantenuta e giocavo con il nonno e con la nonna con questa Wii Remote, insomma. Quindi sicuramente un fenomeno che ha influenzato un po' il nostro modo di giocare. Ma ora c'è Gracie Abrams con Hit the Wall.

0: nella nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
9: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
12: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
13: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Adrian Breiner, morto sul suo elicottero precipitato ieri a Solcio di Lesa. Indaga la procura di Verbania. Per stabilire le cause dell'incidente saranno importanti le testimonianze dei tre sopravvissuti e si verificherà se il velivolo fosse provvisto di scatola nera. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha avviato un'inchiesta con un team investigativo giunto sul luogo della tragedia. Andrea Cabassa diventerà comandante della polizia locale di Vercelli, lascerà Verbania a partire dal prossimo luglio. Era già risultato vincitore del concorso a Gallarate, ma la graduatoria era stata poi rivista. Cabassa è comandante a Verbania dal 2019 ed è entrato nella polizia locale verbanese nel 1994. Estate di disagi per chi viaggia in treno dal 14 giugno al 26 luglio, con circolazione sospesa tra Domodossola Arona e Sesto Calende. Per lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione di RFI, dal 14 giugno al 19 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Domodossola e Arona. Dal 20 al 26 luglio il cantiere sarà esteso all'intera tratta Domodossola-Sesto Calende. Saranno previsti bus sostitutivi sulle tratte interrotte. interrotte. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
17: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Ma quanto è forte il desiderio di accorciare le distanze quando la persona che si ama è lontana? Ciao, io sono Giorgia e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto su RVL La Radio. Abbiamo iniziato il confronto di questa prima ora insieme dal 1998, parlando di No Matter What, una canzone dei Boyzone che tratta proprio di questo tema, le relazioni a distanza, di che cosa significa la distanza. E poi abbiamo continuato il nostro confronto con il 2006, e quindi vi parlo di Hey There Delilah, una canzone dei Plain White Tees, un gruppo musicale statunitense, più precisamente di Chicago, che in questa canzone appunto racconta di una ragazza che vive a New York e quindi vive lontana da loro, che si trovano a Chicago, e la canzone vuole essere un po' una promessa d'amore che sfida i chilometri di distanza che ci sono tra il cantante appunto che si trova a Chicago e la donna amata che si trova invece a New York. E la musica vuole essere un po' un ponte tra i due, quindi Plain White Tees con Hey There Delilah.

NYT's su RVL la radio con Hey There Delilah. Io sono Giorgia Carmine, state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. E così il nostro confronto continua tra il 1998 e il 2006. Oggi voi, quando volete cercare una persona, cosa fate? Tirate sul telefono e la chiamate, no? Nel 1998 invece l'oggetto per comunicare, per cercarsi, era il pager, il cercapersone. Anche se in realtà possiamo dire che stava iniziando a lasciare il passo ai primi cellulari, quelli con le antenne visibili, come per esempio il Nokia 5110. Nel 2006 invece iniziano effettivamente ad esserci i primi telefoni, e in particolare l'anno d'oro dei telefoni a conchiglia ultra sottili, ma in realtà anche dei primi cellulari musicali, come per esempio il Sony Ericsson Walkman. Insomma, per i più fighettini invece, chi voleva ascoltare la musica sfoggiava l'iPod di quinta generazione. Insomma, vediamo come cambia il modo di cercarsi, ma pur sempre continuiamo a cercarci. Ora c'è Giovanotti con Alfa Buon Vento.

0: cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
11: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

10.53 su RVL La Radio. Ciao, io sono Giorgia e stai ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Voi le mangiate le merengine? Eh sì, e se sì, quali? Beh, io vi posso raccontare che nel 1998 la merendina era un po' all'apice del suo successo, ma soprattutto i pomeriggi dei ragazzi che mangiavano appunto le merendine in compagnia erano dominati dalle girelle o anche dalle patatine, quelle con le sorprese dentro. Invece nel 2006 lo snack si fa un pochino più americano, i ragazzi iniziano a impazzire per le Pringles, ma soprattutto per quei dolcetti di cioccolato ricchi anche di caramello, di arachidi, un po' come per esempio le barrette Snickers. Insomma, se cambiano i gusti, sicuramente rimane che tutti i ragazzini il pomeriggio si ritrovano e fanno la merenda insieme. E voi la fate la merenda insieme?

Arisa su RVL La Radio con Rugiada. Io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. E così il confronto continua. Il 1998 è l'anno in cui il pop commerciale viene completamente stravolto, rivoluzionato. Arriva il produttore svedese Max Martin. Così il suono inizia a essere caratterizzato da questi beat ballati, sintetizzatori pulitissimi. Insomma, è l'anno anche del debutto di Britney Spears con Baby One More Time, una canzone proprio di Max Martin. Nel 2006, invece, a confronto, le sonorità si fanno più sporche, più distorte, iniziano a essere influenzate dai club. Così, da un lato c'è il boom del genere emo, pop punk, e dall'altro invece ci sono i beat pop e R&B. Insomma, le sonorità cambiano, ma tutti continuano a cantare e ballare tutti insieme. Invece, parlando di personaggi chiave di quegli anni, parliamo del 1998 come l'anno del trionfo del pop dei teenager, come dicevamo, appunto, il pop commerciale che viene rivoluzionato e stravolto, ed è l'anno per esempio dei Backstreet Boys. Nel 2006 invece la scena musicale, come dicevamo, si sposta verso suoni più urban, più emo, e così i personaggi più influenti iniziano a essere per esempio Justin Timberlake, Shakira. Ma insomma, tirando le somme alla fine di questa prima ora insieme, possiamo dire che il 1998 è stato un po' l'anno del colore, della spensieratezza, l'economia in crescita, internet ancora agli albori, e il 2006 invece è stato l'anno della svolta interattiva, la tecnologia che è diventata parte integrante della vita quotidiana. E così concludiamo questa prima ora insieme con Shakira, Dai Dai.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sempre più vicino l'accordo Stati Uniti-Iran, possibile firma tra domani e lunedì a Ginevra, dice Trump. L'Iran non esclude invece una ratifica da remoto. Sul testo sembrano esserci diversi nodi irrisolti, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Alessio Galea.
2: Tra cauto ottimismo e frenetici contatti diplomatici, il mondo guarda l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, dato per imminente da Donald Trump. Luogo e data della firma saranno annunciati a breve, possibile sede Ginevra già domani, sebbene Teheran ipotizzi una ratifica con firma da remoto, intesa di base confermata anche dal Pakistan, paese mediatore. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Resta il nodo del dossier nucleare, con l'Iran che precisa i colloqui si terranno in seguito. Altro scoglio, il cessate il fuoco in Libano, chiesto finora come precondizione dall'Iran. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo dal Libano. Stamani l'IDF ha attaccato Hezbollah nel sud del paese e nei raid, riferiscono i media libanesi, è rimasto ucciso il sindaco di Rian nel distretto di Jezzin. Nella notte nuove tensioni anche a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani diretti contro navi commerciali. Sullo sfondo dei nuovi proclami di Trump, le rinnovate accuse del capo della Casa Bianca agli alleati europei e al G7. Il loro contributo alla pace è stato del tutto irrilevante.
1: Sullo sfondo la cerimonia inaugurale in terra americana, l'esordio autoritario degli Stati Uniti. Ci pensa intanto Gianni Infantino a scatenare le polemiche, pungendo l'Italia ancora una volta fuori dai mondiali. Forse con 64 squadre si qualificherebbe, magari con 128. La replica di Abodi, quella della Federcalcio, nel servizio di Jenny De Gaetano.
3: Dal rapper Future alla sudafricana Tyla, la cantante brasiliana Anita, Los Angeles, glamour in perfetto stile hollywoodiano, ha aperto casa USA di questi tempi, l'ombelico del mondo del calcio con Messico e Canada. Sul rettangolo verde hanno risposto presente i ragazzi a stelle e strisce, maltrattando il Paraguay con 4 reti. Intanto non bastasse l'amarezza della nostra nazionale, essere ancora costretta a guardare gli altri, anche quella Bosnia, ultima carne delle sorti azzurre in ordine di tempo e capace di imbrigliare proprio l'11 canadese, ci ha pensato Gianni Infantino a spargere sale sulle nostre ferite purtroppo ancora sanguinanti. Con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, oppure magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia del gran capo della FIFA. Voglio sentirlo, la replica del ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Già infelice, quanto mai inelegante, perché l'Italia ha 4 stellette cucite sul petto e tra l'altro il signor Infantino all'anagrafe si chiama Giovanni Vincenzo ed è figlio di genitori italiani immigrati, il padre originario di Reggio Calabria, la madre della provincia di Brescia.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
4: Luce verde, Lombardia.
5: Bentrovati, giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. A Milano questa sera riflettori puntati su Piazza Duomo per il tradizionale concerto della Filarmonica della Scala. Per ragioni di sicurezza le linee M1 ed M3 salteranno le fermate Duomo, che riaprirà domenica mattina. Per raggiungere la piazza si consiglia di scendere a Cordusio, Cairoli, San Babila o Monte Napoleone. Per i cambi di linea si possono utilizzare Centrale, Loreto o Cadorna. E sempre questa sera alle 20:30 appuntamento allo Stadio Meazza per il debutto del rapper napoletano Geolier. Cancelli aperti dalle ore 16:30. In occasione del concerto subiranno modifiche e deviazioni le linee di superficie 16, 49, 64, 78 e 80, mentre sono potenziate in servizio fino a tardanotte le linee della metropolitana M1 ed M5. Il parcheggio Lampugnano rimarrà aperto fino alle 2 del mattino. Lavori sono poi in programma questa sera sulla 8 dei Laghi, chiuso dalle 21 alle 5 il tratto tra gli svincoli Solbiate e Arno Albizzate e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Contestualmente verranno chiusi gli svincoli di Solbiate e Arno Albizzate e Cavaria in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: GNC. GEC. Il programma delle generazioni a confronto su RPL la radio con Giorgia Carmine.

È la notte dei Grammy del 1984 e Michael Jackson si presenta con un guanto di Strass. Ciao, io sono Giorgia Carmine e stai ascoltando GNC, Generazioni a Confronto, su RVL La Radio. E così il confronto di questa seconda ora insieme inizia dal 1984, anno in cui appunto durante la notte dei Grammy Awards Michael Jackson si presenta con quello che poi diventerà il suo iconico guanto di Strass. Ma non solo, porta poi a casa ben 8 premi in una sola serata grazie all'album Thriller. Nessun artista solista era mai riuscito a vincere così tanto in una sola notte prima di allora. Ma volete sapere che fine ha fatto quel guanto? Perché quel guanto è stato poi venduto ed è stato venduto, sembrerebbe, a $120,000 a Drake, che lo avrebbe poi indossato all'interno della cover, per la foto della cover del suo album uscito quest'anno nel 2026, Iceman. Quindi il rapper canadese avrebbe appunto comprato questo guanto e l'avrebbe riutilizzato dandogli un po' nuova vita. Se nel 1984 l'avevamo conosciuto sulla mano di Michael Jackson in quella notte incredibile, adesso continuiamo a vederlo su questa copertina dell'album dandogli nuova vita. Ora però c'è Harry Styles con American Girls.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
11: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
12: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
13: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
14: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info

0: da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
2: No.
0: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
2: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
4: In ogni canzone
5: un brivido di piacere.
4: Sei su RBL, la radio.

1984 ed è l'epoca d'oro di MTV. Così i Queen non possono che scrivere un capolavoro assoluto per difendere la radio dall'avanzata dei videoclip musicali. Ciao, io sono Giorgia Carmine e stai ascoltando GNC, Generazioni a Confronto, su RVL La Radio. È appunto il 1984 quando i Queen pubblicano Radio Gaga, un capolavoro che vuole difendere il valore della radio. Così Roger Taylor e Freddie Mercury cantano con nostalgia di come la radio sia stata la colonna sonora dei loro anni più belli, una compagna fedele nei pomeriggi solitari e una fonte di sogni ad occhi aperti. Così adesso ascoltiamo insieme i Queen con Radio Gaga.

Sono le 13:27 su RVL La Radio. Io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Ci spostiamo nel tempo di 23 anni, siamo nel 2007, anno in cui il protagonista assoluto è Kanye West, anno in cui Kanye lancia una delle mode forse più assurde, gli Shutter Shades, questi occhiali da sole con le lenti a sbarre di plastica. Qual è la curiosità incredibile? Che nonostante non si vedesse praticamente nulla da questi occhiali da sole, tutti furono conquistati da questa moda e iniziarono ad indossarli. E voi li avete mai indossati?

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it. Every breath and
8: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
9: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
10: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
11: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
12: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
13: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Stavo uscendo dall'acqua del lago dopo aver fatto il bagno per raggiungere la spiaggia del Lido quando è stato stroncato da un malore. Nel tardo pomeriggio di ieri un turista straniero ha perso la vita al Lido di Cannero Riviera. Un agente della polizia locale ha cercato di soccorrerlo praticando il massaggio cardiaco in attesa della Croce Rossa di Cannobbio, poi raggiunta anche dall'elicottero del 118. Sul posto, oltre al sindaco Federico Carmine, anche guardia costiera e vigili del fuoco, ma purtroppo non è stato possibile salvare l'uomo. Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale questa mattina in via Vittorio Veneto a Verbania per un palo divelto da un'auto. Sul posto la polizia locale per regolare il traffico. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Sarà un'estate di disagi per chi viaggia in treno. Dal 14 giugno al 26 luglio circolazione sospesa tra Domodossola Arona e Sesto Calende per lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione svolti da RFI. Dal 14 giugno al 19 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Domodossola e Arona. Dal 20 al 26 luglio il cantiere sarà esteso all'intera tratta Domodossola Sesto Calende. Saranno previsti bus sostitutivi. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
16: Il meteo di RVL.
17: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
18: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
19: Previsioni del tempo per la giornata di domani, domenica 14 giugno, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 18 gradi, massime sui 31 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
20: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
21: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
22: Noi ci siamo.
23: Per tutta l'estate RVL.
21: Per tutta l'estate RVL.
23: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
21: RVL la radio.
22: Te le suoniamo.
21: Di santa ragione.

C'è Elisa su RVL la radio con Amore è, e stai ascoltando GNC Generazioni a confronto con Giorgia Carmine. È il 2007 quando Mika pubblica Grace Kelly, un brano che si accomuna con Radio Gaga dei Queen, il brano di cui parlavamo prima, pubblicato nel 1984, non solo per il tema, appunto il valore della radio, che se dai Queen con Radio Gaga si parlava della radio come un alleato, come qualcosa da celebrare, nella canzone di Mika invece è più un nemico. Ma adesso ci arriviamo, perché non è l'unico collegamento. Infatti Mika ha dichiarato più volte che l'ispirazione principale per questo brano venisse direttamente dallo stile dei Queen, soprattutto i cambi di falsetto e l'armonia dei cori. Ma insomma, appunto, nel testo della canzone si parla della radio, ma se ne parla lamentandosi. Infatti Mika si lamenta espressamente con i discografici che volevano cambiarlo, volevano a tutti i costi far passare in radio, ma per farlo passare in radio c'era la necessità che lui cambiasse, e lui però giustamente si ribella un po' a questa cosa e vorrebbe che la radio fosse un po' più un alleato. Ma adesso ce l'ascoltiamo insieme, Grace Kelly di Mika.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
6: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it.
11: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
12: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

Sono le 13.51 su RVL la radio e stai ascoltando GNC Generazioni a confronto con Giorgia Carmine. Prosegue il confronto tra il 1984 e il 2007 parlando di una tendenza molto diversa tra i due anni. Nel 1984 infatti domina il volume esagerato, è l'anno di quei capelli con la permanente cotonata, il taglio mullet che in realtà poi è tornato anche ultimamente e i ciuffi laccatissimi. Il 2007 invece è l'anno in cui lo stile è dettato da quella cultura pop, punk, delle star di MTV come Avril Lavigne, Rihanna. Insomma, il trend assoluto sono questi capelli piastratissimi con queste frange asimmetriche e i ciuffi enormi che coprono addirittura anche gli occhi. Ma non sono gli unici trend e tendenze di quegli anni. Infatti, sempre nel 1984, quello è l'anno della mitica guerra tra la Coca-Cola e la Pepsi, che si sfidano a colpi di pubblicità costate tantissimo. E in Italia poi sono anche i pomeriggi dedicati da quei ragazzi che bevono il famosissimo succo all'arancia in brick di cartone, insomma il Billy. Il 2007 invece cambiano i gusti dei teenagers anche radicalmente, infatti è l'anno in cui c'è il boom assoluto degli energy drink, che tra l'altro trend che mi sembra non essere completamente sparito. I teenagers continuano ancora a bere questi energy drinks, ma intanto ci sono i The Corrals con Rolling Stones qui su RVL la radio.

Ma quanto caldo fa questo sabato 13 giugno? Si sente proprio che ci stiamo inoltrando verso l'estate piena. Ciao, io sono Giorgia Carmine e stai ascoltando GNC, Generazioni a Confronto, su RVL la radio. E così continua e si conclude il confronto di questa seconda ora insieme tra il 1984 e il 2007. Parliamo di come nel 1984 la voce dovesse essere teatrale, potente e soprattutto naturale. Nel 2007 invece ovviamente è tutto il contrario. L'effetto vocale diventa questo strumento creativo fantascientifico utilizzato praticamente sempre. Parlando invece dei personaggi chiave di quegli anni, possiamo dire che il 1984 è l'anno del dominio assoluto di Michael Jackson. Come raccontavamo prima, il suo guanto presentato ai Grammy Awards, che si è presentato con questo guanto di strass e ha fatto la storia. E nel 2007 invece potremmo dire che il trono del pop apparteneva a Rihanna e Justin Timberlake. Così, se il 1984 è stato l'apice dell'ottimismo analogico, tutto era gigante: i capelli, come abbiamo detto, tutti cotonati, i ritmi delle drum machine e le ambizioni delle pop star. Il 2007 invece è stato l'anno del bivio digitale, quello che ha gettato le fondamenta del mondo in cui viviamo oggi, ma non era ancora come lo viviamo oggi. Così concludiamo questo secondo confronto di questa seconda ora insieme, ma restate qui perché li continuiamo fino alla fine di questa terza ora insieme, fino alle 15.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo sabato 13 giugno. C'è un'orchestra che non conosce confini. È fatta di ragazzi italiani, tedeschi, ucraini, palestinesi che per 4 giorni trasformano Bologna in un teatro internazionale di pace. Dal 18 al 21 giugno torna il Festival Suoni di Pace, giunto alla sua 3ª edizione. 9 concerti in altrettante location della città. In programma musica da camera, jazz, fino alle sonorità della tradizione araba. A promuoverlo l'associazione Inno alla Gioia insieme a Caritas, Fondazione Musica Insieme, Conservatorio e Comune di Bologna. La presidente dell'associazione Inno alla Gioia, Natalia Bracci.
1: Il Festival Suoni di Pace nasce raccogliendo un bisogno diffuso dei nostri ragazzi e dei partner che ne fanno parte di trasformare la musica in qualcosa di concreto, un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno. Quindi abbiamo realizzato questo festival come strumento di aiuto e per creare uno scenario di pace, un teatro di pace qui a Bologna attraverso le giovani generazioni.
0: Un fotografo contemporaneo è un grande artista del Settecento uniti in una sorta di traduzione visiva delle vedute di Roma. La Galleria Antonacci La Picirella Fine Art presenta la mostra Vernet incontra Piranesi. Lo sguardo del fotografo newyorkese raccoglie l'eredità di Piranesi e la reinterpreta attraverso una fotografia intensa e rigorosa, capace di dare una nuova forma al respiro senza tempo dell'architettura romana, con una tecnica fotografica particolare. Le parole della gallerista Francesca Antonacci.
2: Questo è un progetto davvero intrigante che è nato appunto pensando al lavoro di Marshall Vernet, che è un lavoro fotografico molto affascinante, molto rigoroso. Lui scatta in bianco e nero e dà alle sue immagini di vedute di Roma una monumentalità che ci ha fatto molto pensare a Piranesi.
0: E parliamo di cinema. Il film The Super Mario Galaxy Movie è ufficialmente la prima pellicola del 2026 a superare il traguardo di $1 miliardo al botteghino globale. Il film d'animazione diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic è ispirato alla serie di videogiochi di Mario ed è il sequel di Super Mario Bros. Il film del 2023. Uscito lo scorso aprile, Super Mario Galaxy è costato $110 milioni, una cifra relativamente bassa per un film di animazione, ed è stato prodotto da Universal e Illumination in collaborazione con Nintendo. La trama ruota attorno a un'epica missione spaziale per salvare l'universo. Come il primo film, anche il sequel si è confermato un enorme profitto. Super Mario Bros. Il film ha invece chiuso la programmazione nei cinema con 1,4 miliardi di incassi a livello globale. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: GNC. Il programma delle generazioni a confronto su RBL La Radio con Giorgia Carmine.
4: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito a nessuno vai bene così come sei.

ma prima di Spotify, come si decideva che canzone ascoltare? Ciao, io sono Giorgia Carmine e stai ascoltando GNC, Generazioni a Confronto, su RVL La Radio. Il nostro viaggio di questa terza ora insieme parte dal 1966 e risponde alla domanda che vi ho fatto, perché il 1966 è l'anno in cui nasce la musica setta per audio e rivoluziona il modo di ascoltare la musica in viaggio, in macchina, perché prima di allora, se volevi ascoltare la musica mentre guidavi, dovevi accontentarti di quello che passava per la radio. Invece, nel 1966, la Philips introduce sul mercato i primi riproduttori di musicassette progettati proprio apposta per il cruscotto delle automobili. E questa novità ovviamente dà il via a un trend globale. Per la prima volta nella storia, le persone possono creare la loro playlist personale da viaggio, quindi la loro playlist apposta per la macchina, e non devono più dipendere dai DJ della radio che scelgono che cosa ascoltare per loro. Quindi inizia a essere la primissima forma di musica on demand in mobilità, in macchina. Voi però state ascoltando RVL La Radio e così decido io che ascoltiamo Olivia Rodrigo, Drop Dead.

C'è Olivia Rodrigo su RVL La Radio e tu stai ascoltando GNC, Generazioni a Confronto, con Giorgia Carmine. È del bisogno di isolarsi quando la realtà attorno diventa troppo pesante da sopportare, di cui ci parlano i Rolling Stones. Con il loro brano del 1966, Painted Black, vogliono raccontarci di uno stato d'animo di profonda depressione e isolamento. Il protagonista della canzone vede il mondo a colori, ma vuole vederlo dipinto di nero, come dice il titolo, Painted Black. Insomma, è incapace di relazionarsi con la felicità altrui dopo aver vissuto una perdita o un trauma. Questa canzone vuole essere un po' il manifesto del nichilismo giovanile degli anni 60, il rifiuto di integrarsi in una realtà che pare vuota o dolorosa. E così i Rolling Stones, con queste note, cercano di trasmetterci questa sensazione.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31, a Intra. La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
9: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

14:21 su RVL la radio, stai ascoltando GNC Generazioni a confronto con Giorgia Carmine. Il confronto continua nel 2005, l'anno in cui nasce il fenomeno del podcasting di massa, ed è stato proprio grazie a una mossa storica di Apple. Infatti, fino a quel momento i podcast erano un qualcosa di nicchia, solo per esperti di informatica, perché erano difficili da scaricare e da sincronizzare. Nel giugno del 2005 però Apple lo rende più facile, rilascia questo aggiornamento di iTunes 4.9 e inserisce una sezione interamente dedicata ai podcast, così permette a chiunque con un semplice click di abbonarsi gratuitamente a tutti i suoi programmi preferiti e trasferirli nell'iPod. Così, se nel 1966 la cassetta aveva liberato gli automobilisti dalla tirannia della programmazione radiofonica musicale, che poi in realtà apprezziamo tutti quanti, vero? Nel 2005 è stato fatto lo stesso per le parole, per il podcast, grazie ad Apple.

E se ti parlassi del viale dei sogni infranti? Sono le 14:25 e stai ascoltando RVL la radio. Io sono Giorgia Carmine e questa è GNC, Generazioni a Confronto. Boulevard of Broken Dreams, il viale dei sogni infranti, è una canzone dei Green Day che esce nel 2005 e che continua a raccontarci di quel bisogno di isolarsi quando la realtà attorno diventa troppo pesante da sopportare, così come ce lo raccontava Paint It Black dei Rolling Stones. Quella dei Green Day invece rappresenta il momento in cui ci si ritrova soli, con i propri pensieri, disconnessi dal resto del mondo, dove l'unica cosa che si sente è il battito del proprio cuore. Insomma, è la colonna sonora dello smarrimento e della ricerca di sé in un mondo caotico e alienante, grazie a questa passeggiata, questa camminata solitaria. Quindi Green Day con Boulevard of Broken Dreams.

0: Cambia il sapore e il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social. La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
2: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
3: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
14: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
15: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio, il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Svolta nella ricerca sulla calvizie in Giappone, dove un'equipe di ricerca potrebbe aver trovato una soluzione ad un problema che affligge milioni di persone in tutto il mondo. La nuova ricetta si basa sulle cellule staminali, il cui contributo si è rivelato fondamentale per la ricostituzione dei follicoli piliferi. Il risultato, almeno nelle prove sugli animali, è stata una ricrescita rapida e duratura. Lo studio è stato pubblicato di recente su Biochemical Biophysical Research Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
14: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'Ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
8: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Noemi su RVL la radio con Tu cosa fai questa sera. Stai ascoltando GNC Generazioni a confronto con Giorgia Carmin. E così continua il confronto tra il 1966 e il 2005. Il 1966 è l'anno del boom mondiale della miniconna. La stilista Mary Quant infatti lancia questa moda da Londra. Il 2005 invece è l'anno in cui la tendenza si ribalta completamente, si sposta verso il basso. Infatti è l'anno della vita bassissima, jeans e conne che vengono portati cortissimi sui fianchi e che vengono spesso abbinati anche a dei micro crop top. Ma adesso Alexandra Stan con We Wanna.

voi quando uscite a mangiare, dove andate? No, perché tra gli anni le abitudini cambiano. Ciao, io sono Giorgia Carmine e stai ascoltando GNC, Generazioni a Confronto, su RVL la radio. E così continuiamo il confronto parlando di dove mangiare fuori. Infatti nel 1966 mangiare fuori casa significava andare in latteria o al bar della piazzetta per un toast, che tra l'altro era una novità considerata abbastanza moderna, o comunque un gelato in coppa, insomma. Nel 2005 invece, a confronto, domina il concetto di cibo etnico, di cibo fast. Per capirci, è l'anno in cui il kebab diventa lo spuntino notturno o pomeridiano preferito di tutti gli studenti d'Italia. Quindi vediamo come cambia nel tempo, negli anni. Ma prima di continuare questo confronto, adesso c'è Cattive Abitudini.

0: gigliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
9: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
12: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.

Le 14.53 su RVL La Radio, state ascoltando GNC Generazioni a confronto con Giorgia Carmine. Il 1966 è l'anno del dominio assoluto dei Beatles e dei Rolling Stones. A confronto invece il 2005 è l'anno in cui la scena musicale è dominata dall'R&B e dal pop punk. E i personaggi più influenti sono Gwen Stefani, i Green Day, Billie Joe Armstrong e Black Eyed Peas. Insomma, è anche l'anno però in cui Kanye West si consacra come uno dei personaggi più chiacchierati e influenti della cultura pop. Tra poco tireremo le somme di questo confronto tra il 1966 e il 2005. Prima però c'è l'ultima canzone di Clara con San Giovanni con Le ragazze.

0: Tirando le somme, il 1966 è stato l'anno della rivoluzione culturale e dell'ottimismo analogico. I giovani hanno smesso di vestirsi e di pensare come i propri genitori e hanno iniziato a cercare la loro identità. Il 2005 invece è stato l'anno della consacrazione digitale quotidiana. Internet, iPod, i primi social media hanno trasformato la cultura giovanile in qualcosa che è diventato globale tanto quanto lo conosciamo oggi. Io sono Giorgia Carmine e avete ascoltato GNC, Generazioni a Confronto, su RVL La Radio. Io vi ricordo che potete seguirci su tutti i social, Facebook, Instagram, X, ci trovate sempre come RVL La Radio, e che potete sempre scriverci allo 0323 55 21 24. Io vi lascio alla Super Rotation e ci risentiamo la prossima settimana. Buon weekend!
1: GNC, il programma delle generazioni a confronto su RVL La Radio con Giorgia Carmine.

0: Verba News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo Messico e Canada, anche gli Stati Uniti hanno vissuto le emozioni della cerimonia inaugurale della Casa Stelle Strisce in quel di Los Angeles, assistendo poi al debutto altrettanto scintillante dei beniamini locali. Il poker rifilato al Paraguay, griffato dalla doppietta di Balogun dai gol del milanista Pulisic, quello dell'ex juventino Weah. Stasera a San Francisco si completa la prima tornata di gare del gruppo B. Dopo l'1-1 in Canada-Bosnia sarà la volta, ore 21 italiane, di Qatar-Svizzera. A mezzanotte l'atteso esordio del Brasile targato Ancelotti, inserito nel girone C opposto al Marocco. Alle 3 di stanotte l'altra sfida del girone Haiti-Scozia. Alle 6 di domani mattina Australia-Turchia, gruppo D, quello degli USA. Domani, la quarta giornata della rassegna ridata, si completerà infine con Germania-Curaçao e Olanda-Giappone. Abbiamo accennato alla Bosnia, capace di fermare i canadesi e che purtroppo ricorda lo smacco azzurro subito ai playoff. Il capo che è costato il terzo flop mondiale di fila. E ieri ci ha pensato Gianni Infantino a riaprire la ferita ironizzando sulla nostra nazionale. Con 64 squadre forse l'Italia si qualificherebbe. Magari dovremmo poi arrivare a 128. Le parole del presidente della FIFA, a cui ha fatto eco la replica del ministro dello sport Abodi, che ha detto voglio sentirlo, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. In attesa del debutto di martedì contro la Nuova Zelanda, spavento ieri nel ritiro dell'Iran a Tijuana in Messico, è stato ritrovato un cadavere di una persona all'interno di un veicolo situato di fronte al centro di allenamento. Voltiamo pagina, Formula 1 domani a Barcellona dalle 16 le qualifiche, oggi nella terza sessione di libere miglior tempo di Russell con la Mercedes davanti alla McLaren di Piastri e al ferrarista Leclerc, quarto Norris, poi Hamilton, Verstappen, il leader mondiale Antonelli. Basket, atto secondo della finale scudetto che vede l'Olimpia Milano avanti 1-0 contro la Reyer Venezia nella serie al meglio delle 5 sfide. Si gioca ancora al Forum, ore 20. Parola ai coach, quello delle scarpette rosse Pepe Poeta e quelle del collega croato Neven Spajia.
2: Dobbiamo tenere l'allerta super alta perché loro hanno un talento incredibile, possono fare una partita sempre, hanno prestanza fisica, quindi mi aspetto una Venezia super combattiva.
3: Ho tanta fiducia e credo di mia squadra contro una squadra grande. In questo momento gioca in ottima forma, panchina profonda, non dipende di uno, due o tre giocatori. Noi siamo underdog. La prima partita abbiamo fatto poco.
1: Pallavolo Nations League maschile a Ottawa, terza gara per l'Italia di De Giorgi. Finora una sconfitta e una vittoria, attesa all'una di stanotte dalla Turchia a lunedì gli Stati Uniti. Infine la pallanuoto, la Pro Recco insegue la Champions League. Alle 21 a Malta la finale contro il Barceloneta. Ed è tutto, buon weekend.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
4: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: ogni canzone un brivido di piacere. Piacere. Sei su RVL la radio.
1: Luce Verde Italia. Buon pomeriggio, traffico intenso verso la Svizzera con code di 2 km sull'autostrada 9 Milano-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. I tempi di percorrenza sono di poco meno di mezz'ora. Traffico intenso anche sulla A23, la Udine-Tarvisio con code tra Tarvisio.

0: Aereo. È in corso uno sciopero di piloti e assistenti di volo EasyJet. In agitazione anche gli operatori di terra e controllo aereo degli aeroporti di Verona, Cagliari e di Milano Linate. Lo sciopero terminerà alla mezzanotte di oggi. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, è ancora interrotta la linea Napoli-Villa Literno tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli. Questo per accertamenti tecnici sulla linea. Da Massimo Veschi è tutto, a più tardi.
1: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto

0: rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme in via Müller 35 a Intra.
2: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
7: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
8: Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
1: Te ne suoniamo
2: di santa ragione.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
5: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
3: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Every breath in appreciation.
8: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
9: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
10: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
11: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
12: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
13: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24. Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Adrian Breiner, morto sul suo elicottero precipitato ieri a Solcio di Lesa. Indaga la procura di Verbania. Per stabilire le cause dell'incidente saranno importanti le testimonianze dei tre sopravvissuti e si verificherà se il velivolo fosse provvisto di scatola nera. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha avviato un'inchiesta con un team investigativo giunto sul luogo della tragedia. Andrea Marta Bassa diventerà comandante della polizia locale di Vercelli, lascerà Verbania a partire dal prossimo luglio. Era già risultato vincitore del concorso a Gallarate, ma la graduatoria era stata poi rivista. Cavassa è comandante a Verbania dal 2019 ed è entrato nella polizia locale verbanese nel 1994. Estate di disagi per chi viaggia in treno dal 14 giugno al 26 luglio, con circolazione sospesa tra Domodossola, Arona e Sesto Calende. Per lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione di RFI, dal 14 giugno al 19 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Domodossola e Arona. Dal 20 al 26 luglio il cantiere sarà esteso all'intera tratta Domodossola-Sesto Calende. Saranno previsti bus sostitutivi sulle tratte interrotte. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
17: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: Laboratorio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
9: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago Maggiore.
12: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
13: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: aspettavo mica che poi mi innamoravo.
1: L'estate
2: è nei suoi occhi,
1: ha il profumo della sua pelle,
2: nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. È partita la grande la stagione della musica. In attesa della Festa Europea della Musica, che come da tradizione si celebrerà tra una settimana, il 21 giugno, da nord a sud della penisola si accendono stadi, piazze e arene per i concerti dei big del pop, del rock e della musica classica. Tra le decine di appuntamenti propone una sintesi originale il Rome Chamber Music Festival, che dal 18 al 21 giugno al Teatro Argentina vive un programma di 4 serate che spazia da Vivaldi ai REM, grazie a importanti ospiti internazionali come Mike Mills dei REM e Chuck Leavell di Allman Brothers Band e tastierista con Rolling Stones. Cura la selezione musicale il violinista vincitore di un Emmy, Robert McDuffie.
3: Questo festival, questa edizione è qualcosa di molto interessante, perché sì, ovviamente è un festival di musica da camera. Facciamo i capolavori di musica da camera, come l'ottetto di Bruch, il quartetto di Brahms, ma non voglio seguire la stessa formula di altri festival di musica da camera. Abbiamo deciso di invitare Chuck Leavell della band Rolling Stones e Mike Mills della band REM. Questo è qualcosa di bello.
2: Grandi applausi ed entusiasmo della critica per La Traviata di Verdi in stile Moulin Rouge, che ha aperto l'Arena Opera Festival 2026 a Verona. L'imponente anfiteatro si è trasformato in una suggestiva Montmartre d'inizio Novecento, tra richiami alla Belle Époque e atmosfere ispirate al più celebre dei Café Chantant di Parigi, in una rilettura scenica condotta con mano salda dal regista scozzese Paul Curran, con Michele Spotti sul podio a dirigere orchestra e coro della Fondazione Arena. Corsa contro il tempo per garantire la spettacolarità degli allestimenti dopo i danni subiti per un'ondata di maltempo proprio alla vigilia. E si registra anche un'alta adesione allo sciopero dei lavoratori della cultura del 12 giugno indetto da CGIL e Cobas contro precarietà, tagli e stipendi insufficienti. Da Roma a Milano, da Torino a Bari, una quindicina le città italiane che hanno ospitato presidi e assemblee. A Venezia chiusi alcuni padiglioni della Biennale, a Firenze chiuso l'archivio di Stato e gli uffici amministrativi degli Uffizi, a Milano come a Roma chiuse biblioteche e diversi centri, tra cui nella capitale il Museo dei Fori Imperiali, il call center turistico e i punti informativi. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui, buon ascolto.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
4: Luce verde, Lombardia.
5: Bentrovati, giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. A Milano questa sera riflettori puntati su Piazza Duomo per il tradizionale concerto della Filarmonica della Scala. Per ragioni di sicurezza le linee M1 ed M3 salteranno le fermate Duomo, che riaprirà domenica mattina. Per raggiungere la piazza si consiglia di scendere a Cordusio, Cairoli, San Babila o Monte Napoleone. Per i cambi di linea si possono utilizzare Centrale, Loreto o Cadorna. E sempre questa sera alle 20:30 appuntamento allo Stadio Meazza per il debutto del rapper napoletano Geolier. Cancelli aperti dalle ore 16:30. In occasione del concerto subiranno modifiche e deviazioni le linee di superficie 16, 49, 64, 78 e 80, mentre sono potenziate in servizio fino a tardanotte le linee della metropolitana M1 ed M5. Il parcheggio Lampugnano rimarrà aperto fino alle 2 del mattino. Lavori sono poi in programma questa sera sulla 8 dei Laghi, chiuso dalle 21:05 il tratto tra gli svincoli Solbiate e Arno al Bizzate e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Contesto contestualmente verranno chiusi gli svincoli di Solbiate Arno, Albizzate e Cavaria in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Noi ci siamo.
7: Per tutta l'estate RVL.
6: Per tutta l'estate RVL.
7: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
6: RVL la radio.
7: Te le suoniamo.
6: Di santa ragione.
8: Il sabato pomeriggio di RVL la radio continua con Occhio al Penna. Buon sabato da Marco Pennachini insieme a me fino alle 18. Questa è la Saturday Edition, la versione del sabato di Occhio al Penna. Due ore da passare insieme che iniziano nel 1993. Fiorello Spiagge.

Flamenco Paranoia Samurai J ci porta dritti fino ai nostri punti di contatto. Vi ricordo che siamo sempre presenti sui social, quindi ricondividete i nostri contenuti, commentate, scrivete su Instagram, su X, su Facebook, ci trovate sempre come RVL la radio. Vi ricordo la linea per i vostri messaggi sempre attiva qui da noi, 0323 55 21 24, sempre più vicino il giorno dei Maroon 5, il prossimo 25 di giugno all'Ippodromo SNAI per l'unica data in Italia. Questa è Heroin.

0: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in Piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni, dal 12 al 14 giugno. Tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
8: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Every breath in appreciation.
11: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
12: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
13: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

Carmen Day. Poi da un paio d'anni è ritornato nella data originale del 18 giugno. Scusate, il 18 aprile, da due anni si festeggia il 18 aprile, proprio il Superman Day, anche se in alcuni paesi comunque ci sono manifestazioni anche durante questa settimana qui. Ma da lì, da Superman, mi è venuta in mente la questione dei superpoteri. Ma li vorremmo dei superpoteri? Un superpotere che vorreste?

Robbie Williams con Misunderstood su RVL Radio. Lo vorremmo un superpotere, uno solo però. Non cominciate, no? Ma che qualcuno già sta scrivendo sui messaggi, ma più di uno? Magari due, tre, no? Uno solamente. Arriva il genio della lampada e vi dice salve, buonasera. Le vorrei dare un superpotere, uno solo. Quale vorrebbe? Qui c'è da chiacchierare un pochettino, perché secondo un'indagine che ha unito diverse ricerche fatte in tutto il mondo, il 94% delle persone al mondo vorrebbe un superpotere. Quindi la stragrande maggioranza. Tiziano Ferro e Lazza, perdono.

0: facci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
6: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili. Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
12: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
14: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

Taylor Swift, la sua Elizabeth Taylor su RVL Radio il sabato di Occhio al Pin. Stiamo parlando di superpoteri. Quale vorreste di superpotere? Ma attenzione, perché la domanda è un'altra. Prima vi ho detto del 94% delle persone al mondo che vorrebbero almeno un superpotere. E molti poi hanno chiesto, sì, vabbè, vuoi questo superpotere? Poi li vedremo nel dettaglio, perché ci sono anche qui delle cose molto interessanti, le differenze tra uomo e donna, le differenze anche d'età. Ma per chi lo vorreste? Cioè per voi, esclusivamente per voi, oppure magari per fare del bene anche agli altri? La stragrande maggioranza delle persone ha detto no, me lo tengo per me. Poi se ho tempo mi metto a fare il supereroe in giro, però intanto lo voglio per me.

Madame Marrakesh insieme con Volevo capire, voi che superpotere vorreste? Soprattutto per chi lo vorreste? Per voi? Oppure magari dite no, mi metto su una tutina, e divento un supereroe, perché uno poi là bisogna pensare al nome, bisogna pensare, no, a dove cambiarsi, a avere il costume sotto, e ci sono tante cose, però il primo pensiero è per i vantaggi personali. La stragrande maggioranza ha detto no, ne voglio trarre vantaggio io, non a discapito degli altri però, cioè non è che voglio fare del male con il mio superpotere, poi però se ci riesco do una mano, altrimenti me lo tengo tutto per me. Choosing Texas, un po' di count con Ella Langley.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
6: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Abitudini, Mace insieme a Salmo e con la Pesce nel sabato di Occhio al Penna con me Marco Pennacchini fino alle 18 solo qui su RVL Radio. Stiamo parlando di superpoteri perché è uscita una ricerca molto interessante, la maggioranza delle persone al mondo, il 94% vorrebbe almeno un superpotere, e al primo posto, unendo un po' tutto, ma poi andremo a spezzettare questi risultati, c'è l'invisibilità, che io non ci ho mai pensato a questo come superpotere, perché uno pensa al volo, alla superforza, no? Queste qua invece no, l'invisibilità, poi c'è il volo, no il gruppo ovviamente, ma il fatto di volare, e poi tanti altri, c'è pure chi ha espresso, no, la volontà di viaggiare nel tempo. Ci sono i Coldplay, Head Full of Dreams.

0: Luce verde, Lombardia.
1: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. A Milano questa sera riflettori puntati su Piazza Duomo per il tradizionale concerto della Filarmonica della Scala. Per ragioni di sicurezza le linee M1 ed M3 salteranno le fermate Duomo, che riaprirà domenica mattina. Per raggiungere la piazza si consiglia di scendere a Cordusio, Cairoli, San Babila o Monte Napoleone. Per i cambi di linea si possono utilizzare Centrale, Loreto o Cadorna. E sempre questa sera alle 20:30 appuntamento allo Stadio Meazza per il debutto del rapper napoletano Geolier. Cancelli aperti dalle ore 16:30. In occasione del concerto subiranno modifiche e deviazioni le linee di superficie 16, 49, 64, 78 e 80, mentre sono potenziate in servizio fino a tardanotte le linee della metropolitana M1 ed M5. Il parcheggio Lampugnano rimarrà aperto fino alle 2 del mattino. Lavori sono poi in programma questa sera sulla 8 dei Laghi, chiuso dalle 21 alle 5 il tratto tra gli svincoli Solbiate Arno Albizzate e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Contestualmente verranno chiusi gli svincoli di Solbiate Arno Albizzate e Cavaria in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Love from Outer Space, Tahiti 80 o Tahiti 80 per dirla all'italiana, su RVL Radio il sabato pomeriggio di Occhio al Penna con me Marco Pennacchini fino alle 6 come sempre, no? Come ogni sabato. Oggi stiamo parlando di superpoteri. Ne vorreste qualcuno? Più di qualcuno? Ne vorreste 250? Ma soprattutto, ma il superpotere lo vorreste per voi? Cioè nel senso solo per voi, per il vostro bene? O magari un giorno dite, sai, ti dico, faccio come Spider-Man, vado a vedere un po' in giro se riesco a dare una mano e a salvare sto pianeta. 0323 55 21 24 Bresh da Dio.

sono diverse le considerazioni che si possono fare per quanto riguarda la questione del superpotere, perché c'è una netta distinzione tra uomini e donne. Gli uomini cercano più superpoteri forti, no? La superforza, no? Voglio rompere il muro con un dito, queste cose qua, mentre le donne sono un po' più tranquille, poteri un po' più utili, anche un po' più tra virgolette sociale, diciamo così. La cosa interessante è che tra i due generi spicca la telepatia. Leggere la mente è una stragrande maggioranza di volontà da parte delle donne, cioè l'hanno espresso più donne che uomini per la questione della telepatia e tutto quanto. La forza e il volo sono più attività espresse da uomini, mentre l'invisibilità, le donne, la telepatia e tutte queste altre cose, quindi c'è una netta differenza. Dentro la differenza che c'è anche tra le classi d'età, tra i più giovani e i più maturi, diciamo così, perché i più giovani tendono più a divertirsi, quindi mi dai il volo e sono contento.

0: Well, who's next?
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Gli ultimi aggiornamenti giunti in centrale ci confermano traffico scorrevole lungo i percorsi del Piemonte. Questo breve appuntamento termina qui. Come sempre raccomandiamo la massima attenzione alla guida e di viaggiare con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio, a più tardi. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Romantici laghi, Alpi maestosi, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
11: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
12: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il Lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21:45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
13: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
14: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
15: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
17: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
18: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
19: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Amore, lei Elisa su RVL Radio, il sabato di Occhio alla Penna. Il fatto di avere superpoteri comunque è quella, la grande possibilità di scegliere tra una varianza immensa, perché tu puoi metterti lì e fare, no, metterti a vedere i vari fumetti della Marvel, della DC, i vari supereroi che esistono. Sai quanti ne puoi scegliere? Una quantità industriale. Perché cioè, sono superpoteri di qualsiasi genere. Poi magari ne parleremo un altro giorno, perché uno pensa a Superman, no? Alla superforza, agli occhi che trasmettono il raggio laser, al, no, il soffio di ghiaccio, oppure Spider-Man che rimane attaccato ai muri, queste cose qui, quindi c'è una bella distinzione. Batman, ahimè, non c'ha superpoteri, ma comunque è considerato supereroe, eh?

0: Sofia and Anthony at Hi My Love. Saluto Cinzia che vorrebbe il teletrasporto come superpotere. Sarebbe fantastico. Pensa il traffico che si evita. I mezzi, i treni in ritardo, l'aereo, così tu invece arrivi da un punto a un altro. Teletrasporto che c'è soprattutto tra i giovanissimi, tra i 15 e i 30 anni, è stato espresso appunto nella selezione di superpoteri l'invisibilità in assoluto al primo posto e il teletrasporto al secondo posto. E alcuni ricercatori hanno dato proprio il senso di questo come il senso di libertà, ma anche un po' di ansia sociale, essere invisibili per non essere visti, hanno fatto questo accostamento. Però pensate che bello se è lì, riunione di condominio, a un certo punto svanisci, dici no, guarda, ma dov'è Mario? Era qui, vabbè, se n'è andato. No, voi continuate, io me ne vado via, me ne ritorno a casa. Giovanotti Alfa, buon vento.
1: Era un po' di

0: crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social. Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
3: Sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
4: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
9: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
10: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Adrian Breiner, morto sul suo elicottero precipitato ieri a Solcio di Lesa. Indaga la procura di Verbania. Per stabilire le cause dell'incidente saranno importanti le testimonianze dei tre sopravvissuti e si verificherà se il velivolo fosse provvisto di scatola nera. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha avviato un'inchiesta con un team investigativo giunto sul luogo della tragedia. Andrea Cabassa diventerà comandante della polizia locale di Vercelli, lascerà Verbania a partire dal prossimo luglio. Era già risultato vincitore del concorso a Gallarate, ma la graduatoria era stata poi rivista. Cabassa è comandante a Verbania dal 2019 ed è entrato nella polizia locale verbanese nel 1994. Estate di disagi per chi viaggia in treno dal 14 giugno al 26 luglio, con circolazione sospesa tra Domodossola Arona e Sesto Calende. Per lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione di RFI, dal 14 giugno al 19 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Domodossola e Arona. Dal 20 al 26 luglio il cantiere sarà esteso all'intera tratta Domodossola Sesto Calende. Saranno previsti bus sostitutivi sulle tratte interrotte. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
12: Desiderio Sexy Shop. Nel piazzale della stazione FS a Fondo Toce, 100% anonimo, con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self Service, aperto 24 ore su 24.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
14: Occhio al Penna, con Marco Penna Pennacchini.

Stiamo parlando di superpoteri in questo sabato pomeriggio di Occhio al Penna su RBL Radio con me Marco Pennachini fino alle 18 e noi in radio ne abbiamo svariati i superpoteri, no? Quello di intrattenervi e divertirvi durante tutta la giornata, ma anche quello di farvi tornare indietro nel tempo. 1991, Inner Child, il secondo album di Shanice, questo è stato il singolo di maggior successo di tutta la sua carriera, I Love Your Smile, questi tuffi nel tempo che facciamo qui su RBL e la radio, ma poi torniamo subito ai giorni nostri, in un attimo, Gaia, Bossa Nostra.

parlando di classi di età, no? La diversa distinzione che c'è tra i superpoteri, i giovanissimi, invisibilità, teletrasporto, tra i 30 e i 50 anni uomini e donne scelgono il volo come superpotere, il teletrasporto, la supervelocità, cioè ci vogliamo spostare velocemente, dopo anni di traffico e di pendolarismo scegliamo di andare, no, da altre parti, più veloci. La cosa interessante è gli over 50, perché sempre secondo questa indagine che ha fatto venire fuori che il 94% delle persone al mondo vogliono, vorrebbero un superpotere, tra gli over 50 uomini e donne spiccano superpoteri a livello di salute, il fattore di guarigione tipo Wolverine, avete presente, no? Che guarisce dalle ferite, e soprattutto l'immortalità. È l'unico settore in cui si è espresso questo superpotere, cioè l'unico settore di età. Gli over 50 hanno detto sì, ma fammi diventare immortale, ma vediamo un po' com'è sta storia qui. Somber Potential.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. Ha la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
13: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
14: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
15: In ogni canzone
6: un brivido di piacere.
15: Sei su RVL la radio.

Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese su RVL e la radio. Questo è Occhio alla penna. Tra i vari superpoteri della radio di cui stavo parlando prima, no? Dicevo che vi intratteniamo, facciamo viaggi nel tempo con la musica. Noi di RVL abbiamo anche il superpotere che ci potete ascoltare ovunque, senza, no, distinzione, da qualsiasi punto dell'universo ci trovate, a parte in FM con la qualità digitale del DAB, in streaming su rvl.it, sull'app di RVL e la radio che vi ricordo trovate gratis sia per Android che per iPhone, e ci trovate pure su Alexa. Questo per dire davvero, dove volete, dove vi girate, c'è RVL e la radio.

loro per me un superpotere l'hanno trovato, per forza, altrimenti non si spiega, riescono a fare musica bene da sempre. I Rolling Stones, l'ultimo singolo In the Stars, con il quale chiudiamo l'appuntamento di questo sabato e di questa settimana con Occhio al Penna. Da Marco Pennacchini è tutto, vi auguro uno splendente weekend, ci sentiamo lunedì a partire dalle 16 qui su RVL la radio. Ora vi lascio con Piero Pratesi e Ti ricordi quando.

0: poco su RBL la radio. Ti ricordi quando con Piero Pratesi.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati, giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. A Milano questa sera riflettori puntati su Piazza Duomo per il tradizionale concerto della Filarmonica della Scala. Per ragioni di sicurezza le linee M1 ed M3 salteranno le fermate Duomo, che riaprirà domenica mattina. Per raggiungere la piazza si consiglia di scendere a Cordusio, Cairoli, San Babila o Monte Napoleone. Per i cambi di linea si possono utilizzare Centrale, Loreto o Cadorna. E sempre questa sera alle 20:30 appuntamento allo Stadio Meazza per il debutto del rapper napoletano Geolier. Cancelli aperti dalle ore 16:30. In occasione del concerto subiranno modifiche e deviazioni le linee di superficie 16, 49, 64, 78 e 80, mentre sono potenziate in servizio fino a tardanotte le linee della metropolitana M1 ed M5. Il parcheggio Lampugnano rimarrà aperto fino alle 2 del mattino. Lavori sono poi in programma questa sera sulla 8 dei Laghi, chiuso dalle 21:05 il tratto tra gli svincoli Solbiate e Arno Albizzate e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Contestualmente verranno chiusi gli svincoli di Solbiate e Arno Albizzate e Cavaria in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Direttamente dallo studio 3 di Cambiasca, su RBL la radio va ora in onda il tuffo nel passato di RBL. Ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl. Conduce Piero Pratesi.

aperto l'appuntamento di questo weekend con la musica 70-80 in vinile di RVL la radio, vale a dire RVL ti ricordi quando, con questo singolo estratto dall'On Plane Breakfast in America dei Supertramp. Siamo nel 1979, questa è The Logical Song, chiaramente, con cui abbiamo aperto l'appuntamento di questo weekend. Io sono Piero Pratesi, benvenuti, ben ritrovati, siete carichi, siete pronti per il tuffo nei ricordi di RVL ti ricordi quando? Perché funziona così sabato e domenica, la musica dal 1970 al 1989 suonata tutta rigorosamente in vinile secondo l'hashtag Save the Vinyl, e vi facciamo rievocare e riportare alla memoria, io mi auguro sempre, ricordi belli, magari anche di persone che avete legato a una canzone e che non ricordate più, e così a me spesso e volentieri capita. Attenzione, perché il prossimo disco ci porta agli estremi confini. Siamo nel 1989. La produzione è italiana. Lui si fa chiamare Papa Winnie e fa una sorta di medley, perché all'epoca si usava questo termine, ma proprio c'è scritto anche sul disco, medley di You Are My Sunshine e Take Me Home Country Roads. Il risultato per Papa Winnie è Rootsy and Boopsy.

0: oltre ai produttori di Papa Winnie c'è anche quel Roberto Turatti che aveva firmato un sacco di produzioni, tra l'altro una su tutte, per dirne una, Dinaro, per quanto riguarda la musica italo disco. Come poter contattare RVL la radio? Attraverso i social, cercateci su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X, cercate RVL la radio, ma potete anche seguire il mio profilo su Instagram personale, Piero il Cobra Pratesi, anche perché vi pubblico tanto materiale relativo al programma, ti ricordi quando, relativo alla musica 70-80 in vinile, poi ovviamente non solo quello. Per quanto riguarda il numero WhatsApp da memorizzare, semplicissimo, perché equivale al numero di telefono, è lo 0323 552124, numero che potete memorizzare, come sempre ve lo consiglio, e WhatsAppare con noi, con RVL la radio. Vi porto a gennaio del 1975, esce l'album Rimmel di Francesco De Gregori e vi suono il brano che chiude la side 1, la side A, chiamatela come volete, il risultato non cambia, perché vi suono Buonanotte Fiorellino.
1: Buonanotte, buonanotte amore mio, buonanotte tra il telefono e il cielo, ti ringrazio per avermi stupito.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Gli ultimi aggiornamenti giunti in centrale ci confermano traffico scorrevole lungo i percorsi del Piemonte. Questo breve appuntamento termina qui. Come sempre raccomandiamo la massima attenzione alla guida e di viaggiare con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio, a più tardi. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
12: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
13: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
14: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
15: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
16: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

siamo portati con questa canzone prodotta da Lionel Richie e Anthony Carmichael nel luglio dell'86, quando uscì Dancing on the City.

Questa canzone, quando ha scritto questa canzone che vinse il Festival di Sanremo nel 1981, lui ebbe una discussione con la sua conterranea che si era trasferita a Milano. La conterranea era Giugni Russo, lui era Franco Battiato. Infatti l'anno dopo Battiato scrisse Un'estate al mare per Giugni Russo, ma l'anno prima, motivo per cui avevano discusso perché insomma lei lamentava il fatto che nonostante la sua grande voce, e Giugni Russo aveva una voce da far venire la pelle d'oca, non gli avesse ancora dato una canzone, perché scoprì guardando Festival di Sanremo che Franco Battiato insieme a Giusto Pio aveva scritto la canzone che vinse quel festival del 1981 con la voce di Alice e con la canzone Per Elisa.

Elisa Alice su RVL la radio. Vi ricordo di scaricare l'applicazione di RVL perché è presente su tutti i digital store, sia iTunes che Google Play, è gratuita, basta digitare RVL la radio, come vi dico sempre, digitatelo per esteso, cioè scrivete tutto RVL la radio, così che voi possiate scaricare l'applicazione che vi consente di ascoltare ovunque ci sia una connessione ad internet RVL in qualità digitale. Tra l'altro la nostra app è dotata dei sistemi Apple Car e Google Auto, così che voi possiate ascoltare RVL attraverso l'applicazione in qualità sempre digitale anche in auto. Siamo a ottobre del 1978, la produzione

È del duo degli Chic, Nile Rodgers e Bernard Edwards. Questa canzone, che tra l'altro dal 6 di aprile dell'80 per 10 settimane fu la sigla di chiusura di Dominica Inn, ha venduto più di 5 milioni di dischi. Annie Cancel, che sarebbe poi la voce principale, poi vi dirò qual è il nome, questo è il vero nome, poi il nome d'arte che usava, finito con la disco, torna all'Olimpia a ballare. Il campionamento che fu fatto nel 2001 degli Alcazar venne intitolato Crying at the Discotheque. Sto parlando di Sheila and Be Devotion. Sheila, il vero nome era Annie Cancel, appunto, con quella hit storica, una mega hit che vi suono qua in RVL Ti Ricordi Quando, che si intitola semplicemente Spacer.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
6: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Every breath in appreciation.
12: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
13: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
14: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
16: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca' Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
17: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
18: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Stavo uscendo dall'acqua del lago dopo aver fatto il bagno per raggiungere la spiaggia del Lido quando è stato stroncato da un malore. Nel tardo pomeriggio di ieri un turista straniero ha perso la vita al Lido di Cannero Riviera. Un agente della polizia locale ha cercato di soccorrerlo praticando il massaggio cardiaco in attesa della Croce Rossa di Cannobbio, poi raggiunta anche dall'elicottero del 118. Sul posto, oltre al sindaco Federico Carmine, anche guardia costiera e vigili del fuoco, ma purtroppo non è stato possibile salvare l'uomo. L'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale questa mattina in via Vittorio Veneto a Verbania per un palo divelto da un'auto. Sul posto la polizia locale per regolare il traffico, la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Sarà un'estate di disagi per chi viaggia in treno dal 14 giugno al 26 luglio, circolazione sospesa tra Domodossola Arona e Sesto Calende per lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione svolti da RFI. Dal 14 giugno al 19 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Domodossola e Arona. Dal 20 al 26 luglio il cantiere sarà esteso all'intera tratta Domodossola-Sesto Calende. Saranno previsti bus sostitutivi. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
19: Il meteo di RVL.
20: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
18: Previsioni del tempo per la giornata di domani, domenica 14 giugno, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 18 gradi, massime sui 31 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
21: RVL informa.
22: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
23: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
24: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
25: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

0: sì.
1: La canzone che ne ha fatte di cotte e di crude a livello di riconoscimenti e raggiungimenti di vette delle charts. Siamo al 9 di marzo del 1981, quando King Carnes esce con questa canzone che in originale era del 1975 di Jackie DeShannon. Beh, lei esce con Bette Davis Eyes e cosa succede? Vince il Grammy come registrazione e canzone dell'anno nell'82. E beh, e già iniziamo. Prende il disco d'oro in Danimarca e USA e quello di platino in Canada, Francia, Regno Unito e Italia. Dopodiché, non contenta, raggiunge la vetta della Hot 100 di Billboard il 21 di novembre del 1981, 3 settimane consecutive in vetta. Raggiunse la vetta degli European Charts il 2 di luglio dell'81 per 4 settimane consecutive. In Italia andò così e così. Numero 1, 45 giri più venduto, il 16 di maggio dell'81 per 9 settimane consecutive e disco più ballato nelle discoteche italiane secondo la classifica di TV Sorrisi e Canzoni. Raggiunse la seconda posizione nella UK Single, numero 1 in Australia, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, Spagna, Sudafrica e Svizzera. Non ho altro da aggiungere, ma penso di aver già detto abbastanza. No, devo aggiungervi che siamo arrivati al momento delle standard version, che poi è un remix. Il remix di Peter Slaghuis, lui olandese, ha deciso di remixare questa canzone di Gwen Guthrie, che vi suono in RVL, ti ricordi quando? I ain't nothing going on but the rent.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online. Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
1: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
7: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
8: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
9: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
10: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: tua idea con RBL la radio.
1: Il tuffo nei ricordi di RBL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OAM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
2: RBL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

Taste of Honey. Inizialmente erano un quartetto, c'era Janice Marie Johnson che cantava, era la voce, la bassista, Perry Kibble che era la tastiera, Donna Ray che era la batterista e poi anche Carlita Dorman, poi sostituita da Hazel Payne che era la vocalista oltre che chitarrista. Quando rimasero in due rimasero praticamente solo Janice Marie Johnson, basso e voce, appunto, Hazel Payne chitarra e voce, e Taste of Honey con Boogie Ugi Ugi, canzone che insomma un po' di numeri uno in classifica li ha collezionati, numero uno nella Hot 100 di Billboard il 9 di settembre 78, 3 settimane consecutive, per 3 settimane è stato anche il disco più ballato in discoteca il 15 di giugno del 78, all'inizio dell'estate va in vetta alla Disco Charts inizio estate, andrà in vetta alla Hot 100 a fine estate, il 5 di agosto a metà estate, mettiamo tutti contenti, andiamo in vetta anche alla Charts R&B di Billboard per una sola settimana. A Taste of Honey, Boogie Ugi Ugi, ma dobbiamo fare in fretta, facciamo in fretta, sbrighiamoci perché abbiamo un treno che parte e parte tra l'altro alle 7:40.

7:40 Lucio Battisti, l'accoppiata Mogol Battisti, ci regala questa canzone che abbiamo suonato all'interno di RVL. Ti ricordi quando? Seguite sui social RVL, la radio, su Instagram, su X, su LinkedIn, su Facebook, insomma ovunque c'è RVL la radio official, ma potete anche seguire il mio profilo personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi, perché vi pubblico un sacco di materiale relativo al programma Ti ricordi quando, alla musica in vinile 70-80 e non solo quella che suoniamo in Ti ricordi quando, per cui seguite anche il mio profilo personale Piero il Cobra Pratesi su Instagram. E adesso continuiamo con la musica, continuiamo col tuffo nei ricordi come ogni sabato e domenica tra le 18 e le 20 qua su RVL la radio, con appunto io Piero Pratesi che vi accompagno in questo tuffo nei ricordi. 1985, loro sono considerati una meteora perché avevano partecipato anche al Festival Bar di quell'anno con questa canzone, ma poi altri successi noi in Italia quantomeno non ne ricordiamo. Si chiamano Hong Kong Syndac con Too Much.

oltre a come seguirci sui social, vi dico anche come scaricare l'applicazione di RVL, la radio che è presente su tutti i digital store, sia iTunes che Google Play. Basta digitare, vi consiglio sempre di scriverlo per esteso, ve lo dico sempre, RVL la radio, scrivetelo tutto per esteso, non solo RVL ma RVL la radio, così che voi possiate scaricare gratuitamente l'applicazione che vi consente di ascoltare RVL ovunque ci sia una connessione ad internet, tra l'altro qualità digitale del suono. Poi l'app di RVL è dotata anche dei sistemi Apple Car e Google Auto, sistemi che vi consentono anche in questo caso di ascoltare anche in auto in qualità digitale la vostra radio, in questo caso RVL la radio, e anche Ti ricordi quando. E continuiamo con il tuffo nei ricordi nell'appuntamento di sabato e domenica tra le 18 e le 20 con Piero Pratesi, che vi conduce in questo viaggio nel tempo, perché ci muoviamo tra il 1970 e il 1989. Di questa canzone solitamente, e avevo la versione, ho la versione 12 pollici o quella del long play, ma sono riuscito a recuperare di stampa olandese un 45 giri, e quindi vi sono proprio quella versione del 45 giri di Dennis Edwards featuring Sidat Garrett, Don't Look Any Further.

vi ho detto in precedenza che noi ci muoviamo, spaziamo per quanto riguarda la musica suonata in vinile, ti ricordi quando tra il 1970 e il 1989, ed è proprio quell'estremo confine che vi porto col prossimo disco che ci porterà tra l'altro alla pausa pubblicitaria. Sto parlando di Luca Barbarossa, nel 1989 ci regala Al di là del muro.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Per il recupero di veicoli fermi sulla A32 Torino-Bardonecchia è chiuso il tratto compreso tra Susa e Ulsest in entrambe le direzioni di marcia, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade della regione. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
10: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
14: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
15: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a piedi Mulera.
2: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

attenzione, perché questa canzone di Silvestro, You Make Me Feel Mike Real, uscì ufficialmente a dicembre 78. La produzione era di Patrick Coley, con lui Silvestro fece Do You Wanna Funk, che fa parte della colonna sonora del film che a Natale non manca mai, Una poltrona per due, bravo, indovinato. Ho detto, uscì a dicembre 1978, ma raggiunse la vetta della disco charts di Billboard il 19 di agosto del 78. Qualcuno dirà, scusate, allora o c'è un errore o come ha fatto questa canzone ad arrivare in vetta prima dell'uscita ufficiale? Perché prima dell'uscita ufficiale era lato B, You Make Me Feel, di Dance Disco Hit, e molti DJ già iniziavano a suonare appunto You Make Me Feel in discoteca. Da lì il numero uno per quanto riguarda la charts americana. Fu numero uno anche nelle discoteche inglesi, questo però dopo, all'inizio del 79. E quindi spiegato e svelato l'arcano, infatti quando poi è stato ristampato, perché la fantasia regna sovrana, come sai, dai, You Make Me Feel Micro Real, la side B, indovinate qual era? Proprio quella, Dance Disco Hit. Vabbè, storie di canzoni che spesso e volentieri strane scopriamo all'interno di Ti Ricordi Quando, il programma di RVL La Radio, in onda il sabato e la domenica tra le 18 e le 20, con Piero Pratesi che vi conduce in questo tuffo nei ricordi con la musica 70-80 suonata in vinile secondo l'hashtag Save the Vinyl. E ora arriva anche la colonna sonora del film Il bisbetico domato. Siamo nel 1981, il film lo interpreta Adriano Celentano, la colonna sonora, c'è una canzone di Adriano Celentano ed è Innamorata, incavolata, a vita.

Innamorata e incavolata vita, Adriano Celentano. La prossima canzone a me ricorda l'estate, perché è uscita il 14 aprile 86, ma venne molto suonata a maggio, giugno e luglio, e soprattutto a giugno era il periodo di fine scuola, facevo il liceo, e questa canzone insomma andava alla grande. Tra l'altro è uno dei maggiori singoli, maggior successo in patria per Mark King e soci, infatti arrivò fino alla posizione numero 3 nella UK single, sto parlando del Level 42. Fu numero 1 in 5 paesi europei, uno dei pochi singoli per i Level 42 entrati nella Hot 100 di Billboard, dove si spinse fino alla 12ª posizione. Una canzone che a me ricorda l'estate dell'86, quella del Mondiale di Messico, appunto 86, quella che insomma da sedicenne, finito il liceo, mi sono goduto, devo dire, appieno. E questa è Lessons in Love.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it. Suzuki.
3: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
7: Baveno e Feriolo d'Incanto. Dal 13 giugno al 10 luglio, ogni sera il Lungolago di Feriolo si trasforma in un palcoscenico di luci e colori, con installazioni luminose e proiezioni con spettacolo unico alle 21.45 ad accesso gratuito. Info bavenoeferiolodincanto.com.
8: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Stavo uscendo dall'acqua del lago dopo aver fatto il bagno per raggiungere la spiaggia del Lido quando è stato stroncato da un malore. Nel tardo pomeriggio di ieri un turista straniero ha perso la vita al Lido di Cannero Riviera. Un agente della polizia locale ha cercato di soccorrerlo praticando il massaggio cardiaco in attesa della Croce Rossa di Cannobbio, poi raggiunta anche dall'elicottero del 118. Sul posto, oltre al sindaco Federico Carmine, anche guardia costiera e vigili del fuoco, ma purtroppo non è stato possibile salvare l'uomo. Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale questa mattina in via Vittorio Veneto a Verbania per un palo divelto da un'auto. Sul posto la polizia locale per regolare il traffico. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Sarà un'estate di disagi per chi viaggia in treno dal 14 giugno al 26 luglio. Circolazione sospesa tra Domodossola Arona e Sesto Calende per lavori infrastrutturali di potenziamento e manutenzione svolti da RFI. Dal 14 giugno al 19 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni fra Domodossola e Arona. Dal 20 al 26 luglio il cantiere sarà esteso all'intera tratta Domodossola Sesto Calende. Saranno previsti bus sostitutivi. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
12: Il meteo di RVL. Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
11: Previsioni del tempo per la giornata di domani, domenica 14 giugno, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 18 gradi, massime sui 31 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
14: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
15: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

gente faccia questo programma e bene o male ti memorizzi le date, gli anni delle canzoni, ecco, io non so perché, ma così a orecchio questa canzone di Umberto Tozzi, Nell'aria c'è, ero convinta fosse del 1981. Sì, lo so, non è dell'81, in realtà è del 1983, ma avevo questa netta convinzione. Ogni tanto sono cose che capitano, hai quella convinzione che quella canzone sia di quell'anno, poi in realtà scopri che non è così. Umberto Tozzi con l'arrangiamento di Giancarlo Bigazzi, Nell'aria c'è, in RVL Ti ricordi quando, su RVL La Radio con Piero Pratesi, che come ogni sabato e domenica tra le 18 e le 20 vi accompagna nel tuffo nei ricordi, e vi accompagna ora al momento delle standard version, in questo caso il remix. A remixare è Mike Gray con una versione molto particolare degli FBI Project Future Reaching Paradise di Going Back to My Roots.

0: GADO Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADO Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
4: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni. Dal 12 al 14 giugno, tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
8: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La fabbrica di cioccolato e il 20 giugno Thelma.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
10: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
9: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save Vini.

dicitura esatta di questa canzone è Santa Esmeralda Starring, che sarebbe poi il featuring di adesso, Leroy Gomez. Don't let me be misunderstood. L'abbiamo ascoltato qua su RBL la radio, ricordando che l'originale arrivava dal 1964 ed era di Nina Simone. Nel 65 viene ripresa dagli Animal, nell'estate nel 77 c'è appunto la versione di Santa Esmeralda, che durava nella versione disco mix 16 minuti. Per noi italiani questa canzone è stata il 45 giri più venduto a fine del 1977, perché raggiunse la vetta della hit parade italiana il 5 di novembre del 77 per rimanerci 3 settimane consecutive, e poi ancora il 3 di dicembre sempre del 1977 per rimanere una sola settimana in vetta. In totale comunque per 4 settimane fu il disco più venduto, perché si comprava ancora i 45 giri nelle hit parade italiane. Quasi in chiusura dell'appuntamento di RVL, ti ricordi quando qua su RVL la radio con Piero Pratesi con la musica 70-80 suonata in vinile, diciamo siamo quasi in chiusura, ma non vi preoccupate perché poi torniamo il prossimo weekend. Intanto vi porto nel 1982 con Advisor e Daniel Sauleka, Giddy Up A Go Go.

Giddy Yappa Go Go, eccolo qua, The Visor and Daniel Sauleka su RBL la radio, a chiudere ufficialmente l'appuntamento di questo weekend con Ti ricordi quando, con la musica 70-80 suonata in vinile. Tranquilli perché sabato e domenica prossimi su RBL la radio, tra le 18 e le 20, con l'hashtag Save the Vinyl, ve le suoneremo di santa ragione. Io, Piero Pratesi, vi auguro buon proseguimento con le trasmissioni di RBL. Chiudiamo con una sigla, ed è una sigla che è veramente rara, perché il 45 giri praticamente non c'è, c'è solo la versione compresa nell'LP della, tra virgolette, la compilation fatta per la serie TV Classe di Ferro, che si chiama Classe di Ferro. La sigla di chiusura era quella cantata da Jovanotti, che si intitolava Asso, e io proprio questa vi suono, l'ho recuperata, e da parte di Piero, ciao ciao!

0: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OAM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati, giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria della Lombardia, soprattutto in direzione dei laghi e delle località turistiche alpine e collinari. A Milano questa sera riflettori puntati su Piazza Duomo per il tradizionale concerto della Filarmonica della Scala. Per ragioni di sicurezza le linee M1 ed M3 salteranno le fermate Duomo, che riaprirà domenica mattina. Per raggiungere la piazza si consiglia di scendere a Cordusio, Cairoli, San Babila o Monte Napoleone. Per i cambi di linea si possono utilizzare Centrale, Loreto o Cadorna. E sempre questa sera alle 20:30 appuntamento allo Stadio Meazza per il debutto del rapper napoletano Geolier. Cancelli aperti dalle ore 16:30. In occasione del concerto subiranno modifiche e deviazioni le linee di superficie 16, 49, 64, 78 e 80, mentre sono potenziate in servizio fino a tardanotte le linee della metropolitana M1 ed M5. Il parcheggio Lampugnano rimarrà aperto fino alle 2 del mattino. Lavori sono poi in programma questa sera sulla 8 dei Laghi, chiuso dalle 21:05 il tratto tra gli svincoli Solbiate Arno Albizzate e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Contestualmente verranno chiusi gli svincoli di Solbiate Arno Albizzate e Cavaria in entrambe le direzioni. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per un incidente sulla tangenziale di Torino si viaggia incolonnati tra Sito e Brueri in direzione Osta, mentre sulla A32 Torino-Bardonecchia rimane chiuso per recupero veicoli fermi il tratto tra Susa e Ulzest in entrambe le direzioni di marcia. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
5: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
9: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL La Radio.
14: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: RVL la radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
16: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad.
13: Super Trailers.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire. Sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
17: Cosa vuoi fare?
18: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
19: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
2: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
10: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 14 giugno, sarà attivo il divieto di circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza sull'intera rete stradale extraurbana nazionale. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
3: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: Svegliati con i nostri Canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
5: Caleidoscopio su RVL la radio. Don't worry, be happy. 100% happy music.

la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer. Dormire.

Kaleidoscopio su RDL la radio, questa notte suona Don't Worry Be Happy, 100% Happy Music.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. Every breath
1: in appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
2: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
3: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marco Re. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: nella nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Il centro commerciale Le Isole compie 20 anni, dal 12 al 14 giugno. Tanti appuntamenti imperdibili. Sabato 13 giugno, Mara Sattei Summer Tour. Una serata di musica per celebrare insieme questo traguardo speciale. Biglietti su Ticket One. Programma completo su centroleisole.it.
10: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a...

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.
2: Benvenuti all'interno del programma Dance I Love Music. Un viaggio musicale di 30 hits selezionate e mixate da DJ Energy. Non è solo musica, è passione, ritmo, movimento, è dance. Buon ascolto.

Energy è in console anche questa settimana. Alza il volume della radio. Questo è Love Music, l'hit del momento. Le novità dance, mixate e selezionate solo per voi.

una sola regola all'interno di I Love Music: balla finché non senti il cuore battere a tempo. Sei nello spazio musicale di DJ Energy. Ogni beat è un'emozione, ogni canzone

le grandi hit della musica dance. Un viaggio tra ritmo, emozioni e vibrazioni. Questo è i Love Music con DJ Energy, il programma che accende la tua passione per la musica.

La musica dance è la propulsione del linguaggio del corpo, una forza invisibile che trasforma ogni battito in movimento, ogni suono in espressione pura dell'anima. I love music.

Dalla console alla radio, brano dopo brano, attraversiamo la playlist di I Love Music. Le vibrazioni firmate da DJ Energy, il programma che ti fa ballare ogni istante del

0: allunga il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania. 0323 49 44 32.
0: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
10: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
13: Il suono che senti è quello che ti cambia l'umore della giornata. Riparte I Love Music con DJ Energy.

È il battito che accende la tua voglia di ballare, che ti trascina fuori dai pensieri. È I Love Music. Volume su, pensieri giù. Adesso, lasciati trasportare dal sound di DJM.

0: mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
1: mi perseguita.
2: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
3: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.